0: Tronie subito. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: tequila guaro.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Corri da Tro.

0: sera, dottor Scotti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, molto afoso ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi ma caldo fino a 39 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: idea, dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.

0: più.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Fantastico, la voglio per le vacanze.
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Quando ci fa sentire

0: di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: A me piace mangiar bene.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: sarà.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
0: Il più cordiale buon venerdì 7 agosto 2026. Uniti, riuniti o divisi? Bah, il Consiglio Provinciale di Isernia, in Molise, dovrà pronunciarsi sulla richiesta di indizione di un referendum popolare per l'aggregazione della provincia alla regione Abruzzo. La Procura di Sion dunque ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile sul rogo a Crans Montana, costato la vita a 41 giovani, tra cui 6 ragazzi italiani e 14 gli italiani feriti. Secondo i parrucconi svizzeri, l'Italia e i costi dei soccorsi non bastano come requisito. L'Italia ha però già preannunciato un ricorso. Oh, litigano di brutto, è commissione Covid, plotone di esecuzione, così l'ex premier Conte nell'audizione. Non ha mai commesso illeciti, la polemica è ovviamente rivolta al governo, durissima la replica della Meloni che parla e che dice nessun attacco personale. Il dottor Fauci, colpevole di oltraggio al congresso americano sul suo ruolo nella lotta al Covid, e vai anche tu con la mascherina. L'infettivologo infatti rischia una indagine. Iran, non stiamo negoziando con gli Stati Uniti su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Trump, abbiamo enormi quantità di munizioni e non siamo poveracci noi americani. L'Ira dopo i media che facevano ironia sulla carenza di missili. I droni russi, a proposito di armi, colpiscono una nave tedesca vicino Odessa, tutti evacuati. Parla il sindaco di Ceuta, viviamo nell'angoscia, non so se l'evento si ripeterà. Con il macete e il cappuccio ruba prodotti in hair stylist, insomma roba per i capelli. Arrestato a Castellammare di Stabia, 53enne, bloccato in flagranza dai carabinieri. È morto, la morte di Francesco Guccini, aveva 86 anni, la famiglia dice i funerali saranno in forma privata, una cerimonia commemorativa poi è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, poeta, immenso uomo della musica, l'omaggio a Bologna e nella sua adorata Pavana. Intanto scese in campo la Meloni che dice io continuerò a cantare le canzoni di Francesco. I cristiani, opposto del fondamentalismo, il Papa lo dice ad Assisi, incontra i giovani, bisogna sottrarsi alla cultura della potenza. 81 anni fa l'atomica devastò Hiroshima, dice la premier Takaichi, non deve mai più ripetersi. La premier Tokyo ricorda così l'ecatombe. Oh, c'è uno scandalo a Milano che coinvolge la polizia locale. Dolore, orrore e speranza per la tragedia di Messina con una palazzina crollata. Dice Benedetta Porcaroli, questo mestiere può avere un senso politico, l'ho già detto e lo ripeto, in particolare la recitazione è un amplificatore. Ah, interessante, Porcaroli, terremo presente. Lo sport in lutto, l'addio a Pippo Marchioro portò il Cesena in Europa, aveva 90 anni. Sotto la sua guida la formazione romagnola nel 76 si qualificò in Coppa UEFA, fu anche sulla panchina del Milan ma rimase poco, venne esonerato dopo 15 partite. Moltissimi altri risultati positivi con altre squadre, tipo il Como ad esempio, il Varese. Addio Pippo Marchioro, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Pippo. Mancini, Città Nazionale, presenta lo staff, Bullini dice, Oriali torna come team manager e c'è anche Bonucci, ma anche il capo delegazione, è possibile che Claudio Ranieri ricopra il doppio incarico. Il debutto dell'Italia di Mancini è fissato a settembre quando gli azzurri sfideranno in National League la Turchia, la Francia, il Belgio. Il tennis, attenzione, Sinner è il numero uno al mondo, ha problemi a un ginocchio. Europei di tuffi o la Pellacane, ma vince di tutto, fa il pokerissimo, quinta medaglia d'oro e mica finisce lì. Ci sono anche altri successi. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero. Spero

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: idea, dottor Scotti.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di su.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Audizione di Conte in commissione Covid, il leader del Movimento 5 Stelle si difende, nessun illecito e accusa Meloni, mi affronti, basta Mezzucci, la verità è un dovere, replica la premier. Il Senato americano accusa l'infettivologo Anthony Fauci di oltraggio al congresso, non aveva risposto alle domande sul suo ruolo durante la pandemia, ora rischia un'indagine penale. Trump, a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, Teheran prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, credibile un nuovo assalto di migranti, forse anche prima di Ferragosto, il sindaco, viviamo nell'angoscia, Madrid schiera 3.000 agenti. Strage di Crans-Montana, l'Italia impugna il no della procura di Siona alla sostituzione di parte civile, fonti della Farnesina, nostro ricorso dettagliato e articolato. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord, oggi 26 città da bollino rosso, allerta siccità, fiumi e laghi ai minimi storici. Addio a Guccini, domani i funerali in forma privata, sarà lutto cittadino a Bologna e Modena. Il maestrone della musica è morto a Pavana, aveva 86 anni, cordoglio bipartisan della politica. Europei di nuoto, impresa storica di Pellacani che in coppia con Pizzini conquista la sua quinta medaglia d'oro, oggi occhi puntati sui tuffi dalle grandi altezze.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Calabria sulla statale 280 dei Due Mari, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo Marcellinara e prima dell'incrocio Sarrotino, direzione Santa Maria di Catanzaro, strada statale 19 Quater.

0: Sempre in Calabria, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, il traffico è rallentato causa lavori di manutenzione sull'incrocio stazione di Francavilla. Statale 19 diramazione delle Calabrie in direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, traffico rallentato causa lavori di manutenzione sull'incrocio di Ragusa. Nel Veneto, sulla statale 12 della Betone del Brennero, lavori di manutenzione sull'incrocio Pescantina. Nel Lazio, statale 148 Pontina, ci sono dei lavori di manutenzione dopo la rotatoria Latina, statale 156, e prima dell'incrocio Sezze, direzione Terracina, strada statale 7 Appia. In Lombardia, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Darfo, strada statale 510, Sebina Orientale e prima dell'incrocio Sonico. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana e ricorda, circola sempre sulla corsia più libera a destra e utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: settimana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: No, è mio!
5: Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
11: Perché se non Degli, non ci credi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e meloni liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Fantastico, la voglio per le vacanze.
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da €49 al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo €6.161, rata finale €9.409.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocomero!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Audizione di Conte in commissione Covid, il leader del 5 Stelle si difende, nessun illecito e accusa Meloni, mi affronti, basta Mezzucci, la verità è un dovere, replica la Premier. Strage di Cremontana, l'Italia impugna il no della procura di Siona alla costituzione di parte civile, fonti della Farnesina, nostro ricorso dettagliato e articolato. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, credibile un nuovo assalto di migranti, forse anche prima di Ferragosto, il sindaco, viviamo nell'angoscia, Madrid schiera 3.000 agenti. Trump, a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Il Senato americano accusa l'infettivologo Fauci di oltraggio al Congresso, non aveva risposto alle domande sul suo ruolo durante la pandemia, ora rischia un'indagine penale. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord, oggi 26 città da bollino rosso, allerta siccità, fiumi e laghi ai minimi storici. Addio a Guccini, domani funerale in forma privata, sarà lutto cittadino a Bologna e Modena. Il maestrone della musica è morto a Pavana, aveva 86 anni, cordoglio bipartisan della politica. Europei di nuoto, impresa storica di Pellacani che in coppia con Pizzini conquista la sua quinta medaglia d'oro. Oggi occhi puntati sui tuffi dalle grandi altezze.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo

0: Di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con...
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, siamo arrivati al venerdì, oggi 7 agosto 2026 ed è San Gaetano. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, gli impegni personali saranno numerosi ma non faticosi per chi naturalmente non è in vacanza. Sarà proficuo intanto delegare a una persona fidata il peso di ciò che non potete rinviare ad altra data. Buoni segnali arriveranno nel campo delle relazioni sociali. Toro. La Luna si trova oggi nel vostro segno, ma la giornata non sarà ottima. Venere sembra avervi dimenticato ed anche sul lavoro molte situazioni sono bloccate. Per il momento cercate di prendervi un periodo di riposo e di stare lontani da tutti gli impegni. Gemelli. La giornata sarà ricca di decisioni nuove da non rinviare, anzi da attuare subito e con piena convinzione. Ogni cosa vi riuscirà in maniera soddisfacente. L'amore, la forma psicofisica e le amicizie saranno pienamente gratificanti per tutti voi. Cancro. Gli astri annunciano avvincenti piacevolezze in arrivo per voi, non senza un po' di stress, per qualcosa di nuovo. Sarà la giornata adatta per chiedere il massimo, ottenerlo e compiacersene. Molte donne del segno riceveranno una graditissima sorpresa. Leone. Il sole nel vostro segno favorirà i rapporti interpersonali, creandovi momenti di grande svago, talora anche romantici e spensierati. Vi farete catturare dalla bellezza o dal fascino di una persona sicura di sé e potrete conquistarla. Vergine. Un momento di tensione con il partner richiederà tutta la vostra pazienza. Controllate l'impulsività e cercate di essere comprensivi. Gli amici vi dimostreranno il loro affetto dandovi qualcosa di più dei soliti consigli. Si prevedono programmi divertenti per la sera. Bilancia. Nonostante i suggerimenti che vi proporrà Venere in amore, oggi sarete un po' freddi. Il partner invece avrà proprio bisogno della vostra rassicurante presenza e del calore del vostro affetto. A volte giungere a un accordo è meglio che esitare sulle proprie posizioni. Scorpione. Se volete dire qualcosa di importante a qualcuno, oggi è la giornata adatta. Saturno è in aspetto favorevole e le comunicazioni sono particolarmente avvantaggiate. Una telefonata vi aprirà le porte per entrare nelle grazie di una persona importante. Sagittario, otterrete la rassicurazione che state cercando da qualche tempo e che vi serve per ritrovare tutta la vostra autostima. Farete un incontro significativo e piacevole, favoriti i single e quanti stanno vivendo la propria libertà con grande spensieratezza. Capricorno, non è facile sottostare a limitazioni, schemi quando ci si sente pronti a prove importanti. Prima o poi qualcuno si accorgerà del vostro valore e vi ripagherà. Nel solito ambiente delle amicizie comparirà una persona interessante. Acquario. La luna sarà disarmonica con il vostro segno e vi renderà impulsivi. Non sarà facile fare bella figura con le persone che vi stanno vicine. Le vostre iniziative potrebbero essere poco considerate, meglio rimandarle. Se siete impegnati, non guardatevi in giro. Pesci. Il settore affettivo sarà favorito dalla vostra intraprendenza. Dovrete solo lanciare la rete per vederla riempirsi di prede. Per molti di voi non si escludono entrate di denaro inaspettate e molto gradite in questo momento di ristrettezze economiche. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon proseguimento di giornata e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta. Ciao Paolo, insieme fino a mezzogiorno, l'ultimo giorno per quanto mi riguarda, poi sparirò per un paio di settimane e quindi sono felice di essere con voi oggi e volevo segnalarvi questa iniziativa newyorkese, non che ci riguardi da vicino, essendo così distanti c'è un oceano di mezzo, però è curiosa perché per tutta l'estate a New York ci sarà la possibilità di dormire in tenda in uno dei suoi parchi. Sapete che New York è una città tentacolare, però è piena di parchi, e gratuitamente. È un'iniziativa che ha debuttato pochi giorni fa in uno spazio verde del Bronx, però andrà avanti fino a settembre inoltrato, e gli interessati per passare una notte sotto le stelle non si devono neanche portare dietro la tenda, perché l'attrezzatura verrà fornita direttamente sul posto. E quindi che cosa bisogna portare? Niente, l'occorrente per dormire comodi, i vestiti giusti, un po' di cibo, e poi ci saranno i rangers che offriranno dei dolcetti, si occuperanno dell'animazione durante la serata tra passeggiate, falò, racconti, restando di guardia per tutta la notte. Quindi è una cosa che si fa in assoluta sicurezza.

Lo spazio per accamparsi è riservato a chi ottiene questo posto che si vince con una lotteria online e che apre pochi giorni prima del giorno prescelto per il campeggio, e poi se si è fortunati si può partecipare. Questa voglia di dormire all'aperto sotto le stelle è tipico di chi vive in città, perché chi vive in mezzo alla natura non ci pensa, secondo me, anche perché ci sono certi rischi che a New York non ci sono. Una volta avuto questa idea meravigliosa di dormire sotto le stelle, ero in Abruzzo, poi quando ho sentito la voce chiara e forte in avvicinamento di un lupo, ho detto forse no, forse non è il caso. Però ecco, quando sei in città ti manca questo contatto con la natura ed è assolutamente divertente. Chissà se tra voi c'è qualcuno che ha organizzato nottate speciali anche solo per una notte, soprattutto tra chi non andrà in vacanza per molti giorni e quindi sta studiando qualcosa di originale. 331 995 00 95 se volete segnalarlo, e noi partiamo ascoltando anche Blanco con Los Angeles.

0: Los Angeles, Blanco su Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro Blanco è in tour, la prossima tappa è prevista per questa domenica a Cinquale in provincia di Massa Carrara. Tornando a voi e cose speciali fatte in vacanza, c'è chi scrive: io ho dormito in spiaggia nell'isola di Vulcano. Chissà su quale spiaggia, perché l'isola di Vulcano ha una particolarità tra le tante meravigliose, questo odore molto forte per via delle terme naturali, chiamiamole, e magari proprio non esattamente lì vicino, anche se poi dopo qualche giorno non senti più questo odore particolare e ti dedichi solo ed esclusivamente alle cose più belle dell'isola delle Eolie.
1: Esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
0: È arrivata

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15, attivazione SIM 9,99 euro, info i paesi su iliad.it.
5: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
6: Servizio!
5: O come questo di Cheryl.
7: Il progetto è stato un successo!
5: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato, in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.
10: Un po' mi manca l'aria che tirava

Si chiama Rugiada, la canzone di Arisa su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di nottate pazzesche durante l'estate, Nico da Cremona racconta che stanotte notte sotto le stelle nel centro sportivo a Cremona, con un programma di spuntini di mezzanotte, altre iniziative, mamma di adolescenti, sono l'accompagnatore maggiorenne, buon proseguimento. Nico, che bella avventura, si divertiranno un sacco, voi forse meno, voi adulti, per controllare un branco di adolescenti di notte fuori casa tutti insieme. E poi il messaggio di una ragazza che non si firma, che mi ha veramente toccato il cuore e che mi dice: oggi vorrei tanto un tuo pensiero, Paoletta, se puoi. Sono una donna che tra poco compirà 42 anni. La mia vita è un disastro, un matrimonio in crisi, nessun figlio, tante scelte sbagliate e mi sembra di non avere nulla tra le mani e mi sento esausta. Ho iniziato un percorso psicologico, racconta, e ho bisogno di capire cosa fare, quindi ho deciso di prendere qualche giorno per stare da sola. Nonostante la mia paura disperata dell'aereo e di tutto il resto, parto per stare sola 4 giorni, ma non so se è la scelta giusta, non so se mi aiuterà, non so se ce la farò, ma sento che devo trovare un modo per uscire da questa situazione. Tu che sei così forte e indipendente, dice a me, secondo te la cosa giusta? Ma amore mio, ma anch'io non sono forte. Certo, indipendente sì, ma non sono forte per niente, anch'io sono piena di paure, però le cose le faccio. E poi tu dici: non so se mi aiuterà, non so se ci riuscirò, non so se ce la farò. Ma tu ce l'hai già fatta, nel momento in cui hai deciso di farlo, hai già iniziato il tuo percorso, hai già preso la strada giusta, perché hai bisogno di sciacquarti la testa, come dico io, e stare da soli aiuta tantissimo, perché sei costretta ad organizzarti, a distrarti, a guardarti intorno, a prendere le misure, e vedrai che una risposta la troverai. Magari non sarà quella definitiva, però sentirai di poterti fidare di te. Il coraggio è questo, ti devi affidare a te stessa e ci riuscirai, e allora sì che sarai più forte, a prescindere dalle decisioni. Buon viaggio, vieni da me, le vibrazioni.

0: Radio Italia, solo musica italiana, buongiorno ancora, vivere bene, questo è il nostro appuntamento e anche oggi in compagnia della nuova Fiat Grande Panda. Ma questa mattina siamo in compagnia anche al telefono di Alessandro Musumeci, direttore marketing del Fiat e Abarth in Italia. Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Buongiorno a te Paoletta e a tutti i radioascoltatori di Radio Italia.
0: Allora, raccontaci come nasce questa collaborazione tra Fiat e il Giova Summer Party.
1: Fiat e Giova sono entrambi dei team dell'Italia, insomma, nei loro rispettivi campi. Quindi questa collaborazione nasce da una condivisione. Quindi Fiat e Giova Summer Party condividono questo approccio autentico, contemporaneo, dove vogliamo incontrare il pubblico e regalare delle esperienze memorabili.
0: Quindi concretamente cosa porterà Fiat al Giova Summer Party?
1: Invitiamo tutti gli spettatori a visitare il bellissimo stand di Fiat. Ti assicuro che è eccezionale e sarà facile riconoscerlo perché abbiamo previsto un panda gigante. Visto che portiamo la grande panda, questo panda gigante alto 3 metri, visibile da tutto il villaggio. E inoltre abbiamo realizzato una vera e propria stazione della felicità. Quindi una grande panda personalizzata con la creatività e i colori del Giova Summer Party. Veramente tanta voglia di stare insieme con il pubblico.
0: Senti, ma poi ci saranno altre occasioni per chi non potrà essere presente ai concerti?
1: Beh, allora, innanzitutto il Giova Giro, che è la grandissima novità di quest'anno, e Fiat con grande panda accompagnerà tutto il Giova Giro in tutto il suo percorso tra una tappa e l'altra del tour. E poi prima di ogni tappa del Summer Party, dove faremo degli eventi esclusivi e degli eventi speciali.
0: Grazie Alessandro. Alessandro Musumeci, direttore marketing di Fiat e Abarth in Italia. Ci vediamo lì Alessandro, perché al Giova Summer Party ci siamo proprio noi come radio ufficiale. Radio Italia, solo musica italiana.
1: Grazie a voi.
2: Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: idea, dottor Scotti!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Come stai?
4: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
5: La mia famiglia non capiva cosa fare.
6: Mi sentivo sbagliato, non visto.
4: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
5: Ma lo è, come? È una questione di salute.
6: Questo cambia tutto.
4: Posso stare bene.
3: Con le cure.
5: Con il tempo.
6: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
7: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta in Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, Udine. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana, lo capisco che vi manca il gioco con la frase misteriosa, ma tornerà a settembre. Se ci pensate sempre così ogni anno, nel mese di agosto, gli appuntamenti fissi, lo dicevamo anche ieri, non ci sono più, cambia tutto, ma anche per voi, anche voi a casa non fate esattamente le stesse cose nel mese di agosto.

questo. Alcune si fanno lo stesso e si fanno più velocemente, quindi cambia un po' il sapore di quello che facciamo, più velocemente perché diminuisce il traffico, e quindi non c'è. Torna a settembre come ogni anno, ci sarà, quindi non te ne devi preoccupare. Continuiamo a parlare di queste nottate pazzesche passate sotto le stelle. C'è chi scrive che una volta ha dormito in mare, in barca, ma non la barca quella che ti dà la possibilità, quella coperta, come si dice, che ha i posti letto sotto, la barchetta che usi per pescare, perché non potevano rientrare per il mare mosso e hanno dormito su questa barchetta. E scrive anche: ho dormito bene. Mamma mia, beato te, col mare mosso in una barca piccola, io avrei avuto una paura. È chiaro che non mi sta scrivendo un pescatore, ma un turista che ha avuto un'avventura. Poi immagino già le prime luci dell'alba, il ritorno sulla terraferma. Ora ci dedichiamo ad una canzone di Ernia, che si è presa una pausa di una decina di giorni d'altura e tornerà live martedì 11 agosto a Brescia, e lo ascoltiamo con Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. Mi fa tenerezza Davide da Padova, perché dice: ecco, io sono in ferie, voglio proprio festeggiare. Chiede anche una canzone. Davide, lo sai che noi abbiamo una programmazione, un ufficio intero che stabilisce quali canzoni passare, le varie alternanze per non fare troppe ripetizioni. Quindi non possiamo fare questo, ma ti posso garantire che la canzone che richiedi dei Pinguini passerà sicuramente, perché qui vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana. È su Radio Italia, solo musica italiana, alle 10 in punto.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Un rinnovato cordiale buon venerdì 7 agosto 2026. L'avvocato dell'avvocato, la presidente messicana Claudia Sheinbaum, annuncia un piano per rafforzare la sicurezza nelle regioni produttrici di avocado del Michoacán, e per avviare un dialogo con Washington per riprendere il prima possibile l'esportazione del prodotto verso gli USA. Il commercio di avocado verso gli USA infatti è attualmente sospeso dopo il ritiro degli ispettori americani a causa di un allarme sicurezza per le crescenti violenze dei cartelli di banditi. Antitrust, multa da 2.675 milioni per monopattini e bike sharing a alcuni operatori a Roma. L'accusa: ostacolano le corse gratis. Hiroshima, la devastazione e le indicibili sofferenze causate dalla bomba atomica non devono mai più ripetersi, così la premier Takaichi. Covid, l'infettivologo americano Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso per non avere risposto sulla sua gestione. In Italia durissima polemica tra Conte e la Meloni, e sullo sfondo c'è proprio il Covid. Il passato che torna, caldo record fa male davvero, devasta i raccolti di frutta e verdura, e però i prezzi pagati ai produttori restano cali medi del 20%. Lo dice Coldiretti, la Consulta si è riunita per analizzare questa crisi di marginalità. Ma che pesa? Uccide la nonna, è stato arrestato e portato nel gabbio con l'accusa di omicidio volontario un 25enne che ha ammazzato a martellate la nonna ad Altino, un comune nella provincia di Chieti. Ad Assisi, bagno di folla per il Papa, Papa Leone a Santa Maria degli Angeli. Immigrazione clandestina, smantellata un'organizzazione a Cagliari. La scomparsa del ghiacciaio della Marmolada documentata da due foto. Dice Charlotte Casiraghi, la principessina: e mio marito si chiama Dimitri Rassam e io e lui abbiamo voglia di sorridere. E ridete, e che ci frega. Lo sport, il motociclismo riparte da Silverstone il fine settimana in Gran Bretagna. Nella MotoGP Martin guida con 14 punti di vantaggio su Aigura. Il calcio, Mancini: ecco lo staff per la mia nazionale. Bollini vice, Oriali team manager, c'è anche Bonucci. Manca per adesso il capo della delegazione, si parla di un doppio incarico per Claudio Ranieri. Il debutto della nuova Italia è fissato a settembre, e le sfide in National League con Turchia, Francia e Belgio. Gli europei dei tuffi, il trionfo della Pellacani, quella vince tutto. C'è di nuovo preoccupazione per Jannik Sinner. Parliamo di tennis, il numero uno al mondo che prepara Cincinnati, però ha problemi a un ginocchio. Dai Jannik, dai. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
4: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte d'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso o molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, siamo proprio ambientalisti in Italia, se non altro secondo questo sondaggio che è stato fatto, l'Italia supera altri paesi come gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Spagna, l'Olanda, il Belgio, perché alla domanda su quanto si sentissero sensibili e attenti rispetto all'ambiente, da 1 a 10 gli italiani hanno risposto per il 93% con un dato, una valutazione superiore al 6, quindi tanto. Poi ci sono gli spagnoli e a pari merito francesi e canadesi, e poi verso la fine gli olandesi, non l'avrei mai detto. E per gli italiani i problemi ambientali principali sono il cambiamento climatico, l'inquinamento dell'aria, l'eccessiva produzione di rifiuti, e per la tutela della biodiversità, quella che voleva essere il vero focus, no, di tutta questa indagine, gli italiani sono preoccupati, ma sono preoccupati ancora in pochi rispetto appunto a questa la questione della biodiversità. Comunque, rispetto a tanti altri paesi, se non altro ci pensiamo.
1: Disco Italia. Disco Italia è Tu cosa fai questa sera di Noemi. Stare con

0: Il disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse

0: Alta Marea, Don't Dream It's Over, la canzone di Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caldo asfissiante.
2: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocome!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sara Mazzotti e Cher, più che puoi su Radio Italia, solo musica italiana. Sono belle queste unioni, no? Dagli Stati Uniti Cher e Sara Mazzotti dall'Italia. E a questo proposito vi volevo raccontare che per la prima volta alla fine dell'anno ci sarà l'Eurovision Song Contest, ma in versione asiatica. Infatti nei prossimi giorni in giro per tutto il continente asiatico ci saranno dei programmi, degli show proprio per selezionare chi rappresenterà le varie nazioni. E chi ci sarà? Il Bhutan, la Malesia, le Filippine sono i primi paesi che ad agosto eleggeranno proprio il loro rappresentante, la loro rappresentante o il gruppo. E l'elenco però è ancora provvisorio, però alla manifestazione, all'Eurovision Song Contest versione asiatica, dovrebbero partecipare anche Bangladesh, Cambogia, Corea del Sud, Laos, Nepal, Thailandia e Vietnam. E la prima edizione dell'Eurovision Song Contest Asia è in programma il 14 novembre a Bangkok.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: La vita com'è, Max Gazzè su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria, la più buona perché è mia.
1: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le tre tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49€ al mese in pronta consegna.

0: ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Perché?
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.

Esibizionista Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. E Annalisa mercoledì ha compiuto 41 anni portati splendidamente e ha ricevuto gli auguri dai fan, dai colleghi. Tra i colleghi Laura Pausini, Emma, Serena Brancale, quello che sappiamo, poi chissà quanti altri. E gli auguri

E tu, Claudio Baglioni, su Radio Italia, solo musica italiana. Arrivano ancora messaggi a proposito delle belle serate passate sotto al cielo. Se non si fa in questo periodo, poi quando? Anche dalla Sardegna, ieri al mio paese, scrive un ascoltatore, a Tula c'è stata una proiezione di un film importante per Gigi Riva, una bella emozione, piena di ricordi, un bellissimo omaggio pieno di nostalgia del bel tempo passato insieme agli altri sotto la luce delle stelle, che è meraviglioso poterlo fare quando in questo periodo non fa troppo caldo. E su Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle 11.

Volevo te, Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana. Anche Giusy Ferreri molto molto impegnata quest'estate, riprende infatti il suo tour estivo dopo 2 settimane di pausa con un concerto a Serra di Falco in provincia di Caltanissetta, e nel frattempo ha anche annunciato di aver scritto il suo primo romanzo che si può già preordinare, che uscirà il 15 settembre, e il libro si chiama Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. È un noir, è un po' fantasy, un po' gotico, è la storia ambientata a Pavia e nel Parco del Ticino, e racconta di delitti misteriosi che coinvolgono i cantanti della zona. Quindi mette insieme la sua vita musicale con questa della scrittura. Sono veramente curiosa di leggere questo libro. E noi ascoltiamo Ragazza Magica, cioè Jovanotti.

0: Bambole di pezza, porno su Radio Italia, solo musica italiana. C'è un modo per fare qualche soldino in più, perché si può diventare dei corrieri per caso. No, adesso mi spiego, perché è la logica che c'è dietro questo cosiddetto crowd shipping. Fate un viaggio, specialmente in estate, potete accettare di consegnare un pacco oppure un bagaglio lungo il tragitto per conto di qualcun altro. Potrebbe essere la valigia da portare a casa, oppure il pacco da giù per i fuorisede, uno scatolone che qualcuno non sa come trasportare. E quindi, invece di ingaggiare un corriere, il mittente si può affidare da un automobilista diretto nello stesso posto, che comunque passa di lì, e ci sono delle app che mettono in contatto le due parti in base ai percorsi. E chi decide di improvvisarsi corriere deve accettare di farsi tracciare tramite il GPS. Alla fine riceve il compenso, una recensione da parte di chi gli ha affidato la spedizione. E questo è un fenomeno che all'estero già funziona, è già consolidato ad esempio in Francia, e funziona di più per i collegamenti frequenti tra grandi città. E, è facile trovare queste app, basta scrivere, basta googolare crowd shipping e troverete il modo. Noi ascoltiamo Marco Mengoni, questa è Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

La canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2023 è questa di Marco Mengoni, Due vite, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Come stai?
6: A volte è difficile uscire di casa.
5: Pensavo di essere l'unico a stare così.
7: La mia famiglia non capiva cosa fare.
8: Mi sentivo sbagliato, non visto.
9: Tanto se non si vede...
5: Le altre persone pensano che non sia reale.
7: Ma lo è, come? È una questione di salute.
8: Questo cambia tutto.
9: Posso stare bene.
5: Con le cure.
7: Con il tempo.
10: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
11: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Siete pronti?

0: per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Quando Laura Pausini fa un tour, lo fa mondiale, e in questi giorni è in stop per tutta l'estate. I concerti riprenderanno infatti da Mantova il 2 ottobre e andranno avanti fino alla fine del 2027, quindi una tournée grandiosa. Però non è stata ferma, perché a luglio si è spostata tra Ravenna, Londra, gli Stati Uniti, e lì si è esibita anche in occasione dei mondiali di calcio, lo ricorderete, e ha raccontato che mentre si trovava in America ha fatto tappa anche a Miami e ha passato un po' di tempo insieme al suo collega, ma soprattutto amico, Max Pezzali. Ne abbiamo parlato di Laura Pausini, allora la ascoltiamo anche con Una storia che vale su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da grande voglio guidare in autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
2: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!

0: di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Sono giorni importanti per tantissimi di voi, perché per tantissimi è l'ultimo giorno di lavoro. Ad esempio scrive Danilo che è in viaggio da Roma a Bari per l'ultimo viaggio di lavoro per quest'estate e da lunedì vacanza. E poi Sabri da Milano che mi ringrazia per la compagnia. Ma Sabri, ma sono io che ringrazio voi. Allora facciamo così, ci ringraziamo a vicenda. Poi questo è l'ultimo giorno per me della stagione, riprenderò a fine agosto, è l'ultima settimana di agosto, però abbiamo passato un altro anno insieme ed è stato bello, ringraziarci ci sta, quindi mi dai un ottimo spunto, Sabri, ti ringrazio per questo. E allora per te e per tutti c'è la canzone di Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sei tu la mia città, Negramaro, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questi e buoni Maneskin per chiudere questo appuntamento, per darvi appuntamento a lunedì 24 agosto, fra due settimane. Sì, vado in vacanza, però incontrerò tanti di voi con i DJ set che farò nell'arco dei prossimi giorni. Grazie Paolo, grazie soprattutto a voi, vi auguro proprio un agosto sopportabile sotto il punto di vista meteo, che possiate trovare il fresco fuori e dentro di voi per stare allegri, divertiti, sani e felici. Vi do un abbraccio, Paoletta vi dà anche un bacio. Sono le 12:03 minuti, è il momento dell'informazione con Sky TG24. Ciao!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Audizione di Conte in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle si difende. Nessun illecito e accusa Meloni. Mi affronti, basta Mezzucci. La verità è un dovere, replica la Premier. Strage di Crans-Montana, l'Italia impugna il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile, fonti della Farnesina, nostro ricorso dettagliato e articolato. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, credibile un nuovo assalto di migranti, forse anche prima di Ferragosto, il sindaco, viviamo nell'angoscia, Madrid schiera 3.000 agenti. Trump, a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, la replica di Teheran, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Il Senato americano accusa l'infettivologo Anthony Fauci di oltraggio al Congresso. Non aveva risposto alle domande sul suo ruolo durante la pandemia. Ora rischiano indagine penale. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. Oggi 26 città da bollino rosso, allerta siccità, fiumi e laghi ai minimi storici. Addio a Guccini, domani funerali in forma privata. Sarà lutto cittadino a Bologna e a Modena. Il maestrone della musica morto a Pavana, aveva 86 anni, cordoglio bipartisan della politica. Gli europei di nuoto, impresa storica di Pellacanica in coppia con Pizzini, conquista la sua quinta medaglia d'oro, Taddeucci bronzo nella 3 km knockout.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, buondì, eccoci qui in questo venerdì per l'ultimo spaccato dalla nuova attuale classifica, quindi le prime quattro posizioni che vedono al numero 4 Samurai J con Flamenco Paranoia.

Hai finito anche l'ultimo spaccato. Domani sabato vi riracconterò interamente questa classifica che ci lascerà. Dopodomani domenica arriverà la nuova classifica, ve la racconterò non da qui, da Cologno Monzese, ma dal nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante e la ciurma che mi seguirà da domenica in avanti in Liguria. Direi che per oggi è tutto, un saluto, grazie, ciao e a domani.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.

portarti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quando ci fa segnare.

0: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ma veramente sei con noi, Mazzella, oggi?
2: Eh sì,
1: ma cosa fai qui? Vai di là, scusa.
2: Adesso vado.
3: No, perché lo trattengo, vedi,
1: no,
3: che lo trattengo.
1: Andare,
3: lo sto trattenendo.
1: Fallo andare, che poi. Se no ci teniamo. Guarda, va benissimo, c'è Ambro di là.
3: Sì, sì, ma io in realtà noi dobbiamo solo dire che ore sono, perché
1: sì,
3: iniziamo
1: sì,
3: dopo.
1: Esatto.
3: È l'una.
1: Ecco.
4: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
5: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 7 agosto 2026. Macete per fregare pure le monete. Aveva provato a nascondere la propria identità indossando un cappuccio bianco a punte, usando un macete. Aveva deciso di infrangere la vetrina di un negozio, un hairstylist di Castellammare di Stabia, nel tentativo di portare via tutto quanto avrebbe trovato all'interno dell'attività, compreso le monetine e lo shampoo. Ma prima che il colpo fosse portato a termine sul posto sono arrivati i carabinieri, sorpresa, che hanno arrestato in flagranza il protagonista dell'inconsueto furto, quando in mano aveva ancora alcuni prodotti per la bellezza ed il macete affilatissimo. Attenzione, continua il tam tam sui social, girano infatti la notizia, tra conferme e smentite, che a Ferragosto potrebbe esserci una nuova invasione di migranti a Ceuta. Il sindaco di Ceuta è allarmato. La provincia di Isernia va verso il referendum per lasciare il Molise e passare all'Abruzzo. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del comitato promotore. Il Papa d'Assisi, nell'incontro con gli giovani, dice: i cristiani, operatori di pace, sono opposto del fondamentalismo, no a una cultura della potenza. L'addio a Francesco Guccini, il mitico cantautore, si è spento nella sua pavana, aveva 86 anni. La famiglia dice: i funerali saranno in forma privata. Il cantautore in un suo libro scriveva: le parole sono importanti. È proprio ed anche per questo, Francesco, che non sarai dimenticato. A Chieti un'anziana uccisa è stata

0: È stato il nipote 25enne di questa donna trovata morta in casa. Terribile l'omicidio, è stata ammazzata a colpi di martello. Orrore nell'orrore, una vicenda agghiacciante. Le carceri, ucciso un detenuto 32enne a Prato, la colluttazione è avvenuta tra i reclusi chiusi in cella. Dice Rocco Casalino, quello del Grande Fratello: io sono stato con più di 1.000 uomini. Sì, lo sport, e per lo sport il tennis c'è preoccupazione per Jannik Sinner, il numero uno al mondo ha problemi ad un ginocchio. Il calcio, Mancini, ecco lo staff per la mia nazionale. Bollini vice, Lelio Reali team manager e c'è anche Bonucci. Manca per adesso ufficialmente il capo della delegazione, possibile che sia Claudio Ranieri, così ricoprirebbe il doppio incarico. Il debutto della nuova Italia del Mancio è fissato per settembre, quando gli azzurri sfideranno in Nation League la Turchia, la Francia, il Belgio. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Quarta ondata di caldo africano con dominio del sole, ma con qualche temporale in più al nord. Nel pomeriggio scoppieranno temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. In serata qualche temporale al nord-est, prevalenza di tempo stabile e caldo altrove. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bronzatissima.
1: Regge la bronzatura un pochino,
0: regge,
1: che abbiamo
0: certo.
1: preso nei 15 giorni in Sardegna. Invece anche lui è abbastanza abbronzato, quel
2: pesciolone bestione.
1: Un po' abbronzato, pesciolone, dai, su.
0: Beh, è il buon sole di Milano,
1: Il sole con un po' di giallo, vedi, un po' di grigio.
0: Allora, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
0: chissà
1: buongiorno.
0: Quanti prima ero a bere il cappuccino, sì. Il mio amico Gianni mi ha detto che ha già le valigie in macchina.
1: Ma guarda,
0: appena fa l'ultimo caffè parte.
1: C'è Bollino.
0: Chi è?
3: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Si prevede nella giornata odierna sulle autostrade bollino rosso e domani bollino nero.
0: Ecco, certo, tutti i bollini, tiriamo fuori tutti i bollini, ma state a casa, ma cosa
3: c'è
0: andate?
3: Anche il bollino blu, ma è un'altra cosa. Molto bene.
0: Vabbè, ma noi chi siamo?
1: Ah già.
2: Mauro Marino.
1: Sì, sì.
2: Francesca Leto.
1: Ciò certo. che resta.
0: Oggi c'è anche il ciufolo che è sotto il tavolo.
1: Esatto,
0: è qua
1: c'è
0: sotto.
1: L'emerito ciufolone con tanto di ventilatorino messo sopra, legato
0: caro,
1: per tenerlo al fresco.
0: Sì, poverino.
1: Quindi vuol dire che avremo l'indovinello.
0: Come ogni venerdì. Ecco, le secchiate ci sono, c'è anche il nostro numero, il 331-995-0095. C'è tutto.
1: Io tengo la camisa negra, porche negra, tengo l'alma. Molto bene, abbiamo iniziato.
4: È un po' difficilino questo.
1: Ma aspetta, non l'abbiamo ancora detto.
0: Un attimo.
1: Invece no,
0: un attimo.
1: Invece no, è facilissimo. Oggi
0: io l'ho visto,
1: è facile. Abbiamo detto tutto, andiamo
0: sì.
1: al cinema. Pochi
0: Vai.
1: Secondi, prego.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Sempre al tuo fianco.
5: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Fallo per me, fallo per te, fallo per chi vuoi, fallo per Ernia, fallo per Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, fallo per chi vuoi, fallo però.
1: Ma fallo, fallo, manda fallo, sto fallo, messaggino che fallo, tra poco fallo, facciamo fallo, il primo giro dei saluti
0: fallo,
1: a caso.
0: Dai, fallo, dai,
1: fallo,
0: dai, fallo,
1: dai,
0: fallo, dai, fallo, fallo.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten.

0: una scoria importante.
1: Una storia.
2: Ah, è una storia?
1: Sì.
2: Ho capito scoria.
1: No.
2: Scusa.
0: Vuoi fare tu la sigla dei saluti,
1: no,
0: per favore?
1: Dai, fallo tu,
0: faccio io. Saluti a caso.

0: Che bella la musica, la base hawaiana.
1: Bella, allora, sì, è sempre una baciata, ma va
0: ciao,
1: bene.
0: Ciao ragazzi, voglio ricordare a mio zio Peter di Cisternino in Puglia che sto arrivando per passare la nostra estate al mare con Radio Italia in sottofondo. Ci pensate voi ad avvisarlo?
1: Ma certo.
0: Elena da Ferrara, fatto.
1: Scusa un attimo, è arrivato un messaggio.
0: Chi è?
1: Lo zio Peter.
0: Cosa dice?
1: Non ne sapevo nulla.
0: Ma come?
1: Tornate indietro.
0: Ma figurati.
1: Vabbè, buone vacanze.
0: Figurati.
1: Saluti da Max, Fio dal mare, Genova. Ciao
0: bello.
1: Ragazzi. Poi
0: Gioele da Manduria ci segnala che con sua mamma e suo fratello sono andati a fare shopping.
1: Bravi, avete speso un po' di soldini, avete fatto girare l'economia, complimenti. FM, il Francilicius di ieri è veramente godurioso.
0: Oh,
1: Mauro,
0: sì.
1: Ti ispira questo toro? Solite illusioni? Speriamo bene, caro Stefano, che dobbiamo fare?
0: Cosa ne dici? Cos'è successo?
1: Ah, io vedo sempre più o meno lì a galleggiare a metà classifica.
0: Galleggia.
1: A galleggiare come gli... Niente,
0: vabbè.
1: Prego.
0: Ciao Francesca, ciao Mauro, un saluto veloce per augurarvi uno splendido weekend.
1: Grazie,
0: anche a te,
1: grazie,
0: caro Alessandro, ciao.
1: Grazie. Poi saluteremo anche tutti gli altri, abbiamo tanti messaggi, ma nel frattempo lo facciamo dire a lei chi è?
0: Chi è?
1: Con tu Macarena? Ma come chi è?
0: Ah,
1: glielo dici tu chi sei, grazie.

0: a tanta gente, ma in realtà sono sola. Ci dispiace molto, ma a volte può capitare, però ci siamo noi, se hai bisogno.
1: Sì,
0: siamo,
1: resta
0: siamo
1: con noi, che siamo qui con la musica.
0: Attimo. Ora puoi abbassarla un po', se no non sento cosa dice Francesca, grazie. Prego.
1: No, dicevo Vivi, resta con noi, che ci siamo noi, a farti compagnia.
0: No, puoi alzarla anche un pelino se vuoi, poco poco.
1: Ciao ragazzi. Grazie. Ragazzi del mio cuore.
0: Ciao, ciao.
1: Siamo noi, siamo noi. Ancora due giorni, poi torna il mio adolescente preferito. Oggi preparazione di melone giallo aromatizzato con acqua di menta piperita, basilico di montagna e salvia per scout affaticati ma rinfrescati, la nostra birna che ne sa sempre una più del diavolo,
0: Brava. Mi è venuta fame. Molto bene, buongiorno, buon weekend carissimi. Il venerdì è sempre bello perché c'è l'indovinello, vero? Confermiamo. E vorrebbe una secchiata d'acqua, Leo. Gliela diamo? Prego.
1: Oh, direi che abbiamo pesciolone, detto tutto. Ce ne mandi una anche a noi di secchiata d'acqua.
0: Bella secchiata. Mandale anche una a Achille Lauro, per favore, grazie, perché deve cantare.
1: No, ma che lui poi se si bagna i capelli è un casino.
0: Ma lui ha sempre quell'effetto un po' bagnato sui capelli.
1: Però
0: poi fa anche molto angelo quel capello così.

0: Angeli, angeli, sì, sì. Ah, vedi che mi ha alzato? Senti che mi ha alzato?
1: Sono incantato.
0: Secchiata. Va oggi bene. È la giornata delle secchiate, e così forza, a caso, secchiate
1: anche
0: a caso.
1: Se devo dire, oggi qui si sta leggermente meglio.
0: C'era una brezzolina stamattina.
1: Ieri c'erano 40 gradi quando siamo usciti da qua.
0: Sì, ho sentito 40, il sedile 40. Della mia macchina che era abbastanza rovente.
1: Infatti sei tutta rossa dietro.
0: Mi sono incollata, sono ustionata.
1: Hai fatto l'uovo.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Corri da Troni. Dal

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
8: Servizio!
7: O come questo di Cheryl.
9: Il progetto è stato un successo!
7: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Blanco. Un saluto a Radio Italia, solo musica italiana.

0: scusa, ma mi spieghi perché l'hai fatta in playback oggi, non hai cantato?
1: Perché oggi avevo proprio voglia di sentirmela sparata, okay, nelle orecchie, perfetto, col volume al massimo.
2: Male, male, male, male, male, detta rabbia.
0: Questa è la registrazione, c'è sempre, perché c'è oggi...

0: l'ha buttato, altro gesto pericoloso, perché
1: cioè,
0: se pericolosissimo. Sei lì,
1: poi vicino al distributore, appunto, puoi innescare una bomba praticamente.
0: Un rischio unico.
1: Alla fine ne è uscito con uzioni alla coscia e 6 dita delle mani, mentre il telefonino dopo l'esplosione.
0: Perché ha 6 dita delle mani?
1: C'è scritto 6 dita.
0: Se l'ha preso dalla tasca e l'ha lanciato.
1: Ne aveva 5.
0: E l'altra?
1: Magari aveva un dito in più. C'è scritto 6 dita, non è che l'ho inventato io. Probabilmente l'ha preso con una mano e con l'altra l'ha toccato.
0: Si è aiutato
1: per tirarlo fuori.
0: Comunque, 6 dita all'occhio.
1: E il telefonino è esploso e si è trasformato in una massa tutta nera.
0: Adesso ho paura che mi esploda il telefono, come mai? Allora,
1: pensa se magari stai parlando e lui si surriscalda e ti piglia fuoco.
0: Mi fa paura questa cosa,
1: attenzione. Comunque niente, per fortuna sta bene, tutto a posto, ha delle ustioni che si risolveranno, insomma,
0: meno male, meno male.
1: Sì, magari il telefono non tenetelo tanto al caldo, visto che già si surriscalda da solo con queste temperature, vabbè.
0: Troppi gradi nell'aria.
1: Perfetto, andiamo con Luca Carboni.
0: È sempre lui?
1: È Luca lo stesso,
0: sempre

0: volevo capire, ma secondo te, no?
1: Cosa?
0: L'indovinello sta arrivando,
1: ma
0: oppure
1: certo,
0: no?
1: Ah, okay. Ma ti pare?
2: Però
1: ma
2: ora l'indovinello è bello, bello,
0: bello. Sì, oggi sì, ci sì, piace. Sì. Però volevo dire che Giulio da San Siro fa riferimento a quello che abbiamo detto prima, di quello del distributore.
1: Si è incendiato
0: incendiato il telefono in tasca. Dice: ciao bellezze, anche noi siamo a rischio esplosione quando andiamo dal benzinaio. La rotazione supersonica degli zebedei causata dai prezzi può causare incendi. Hai perfettamente
1: effettivamente
0: ragione.
1: Lo sfregamento provoca
0: una costa scintille. Addirittura troppo darsi fuoco, è meglio pensare
1: no, è meglio pensare che ore sono.
0: Sì,
1: sono le 2.
0: Mm-hmm. Ti regalo.

0: già finita?
1: Ha finito.
2: Volevo fare una comunicazione di servizio. I messaggi arrivati fino a qualche istante fa verranno letti dopo l'appuntamento con l'Indovinello. Grazie.
1: Allora partiamo?
2: Siamo pronti. Il venerdì è sempre bello perché c'è l'Indovinello. Scusa.
1: Radio Italia.
2: Con la Leto e Marino che ti danno il ciuffolino anche questo.

0: Allora, attenzione all'indovinello di oggi. Basta, ho capito. Che gioco è? Scusa, quante volte
1: ce lo metto?
0: Domande?
1: Ci metto dentro un bel male, male, male.
0: Ma niente, ormai è partito, è andato. Stavamo dicendo che l'indovinello di oggi. Vuoi togliere sta sigla che è finita? La sigla? Vuoi togliere?
1: Ci sta bene sempre, però va bene su tutto.
0: Puoi mettere la base al posto della sigla, per favore. Dai, togli. Ah, bravo. Allora, l'indovinello, stavo dicendo, sì, di oggi è abbastanza facile, anche abbastanza evidente.
1: Sì, è evidente, certo, perché ha a che fare che si vede.
0: È evidente.
1: Va bene?
0: È evidente.
1: Allora,
0: evidente.
1: State pronti perché adesso sto per dire l'indovinello. Attenzione.
0: Prego.
1: Brilla di notte, ma non è una stella. Di cosa si tratta?
0: Dai,
1: attenzione,
0: forza.
1: Che brilla di notte, ma non è una stella.
0: Eccolo.
1: Al 331-995-0095. Un po' musica da telegiornale.
0: No, è la musica da gioco. Tipo
1: musica tensiva.
0: Tipo l'accendiamo, quei giochi lì, capito?
1: Ok, attenzione, attenzione, allora rispondete.
0: Vai, brilla di notte ma non è una stella, cosa sarà mai? 331-995-0095 per l'indovinello di... Posso finire una frase oggi? Allora, dicevo che c'è l'emerito ciuffolo qui che vi aspetta, ok? Oggi è venerdì, quindi abbiamo un nuovo...
1: Nuovo Disco Italia.
0: Nuovo.

0: ti mai più.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Tu non lo

0: E viceversa, e Francesco sì. Gabbani e viceversa, abbiamo lanciato l'indovinello, l'emerito ciufolo vi aspetta, dovete partecipare, indovinare e poi noi invieremo a qualcuno di voi l'emerito ciuffolone odierno.
1: Il ciuffolo è un po' accaldato ma è sempre molto veloce, arriva c'è. Velocissimo. Allora l'indovinello di oggi è: brilla di notte ma non è una stella.
0: Ecco, cosa sarà mai? Cosa sarà? Chi è?
2: Buon pomeriggio ragazzi, sono Giuseppe dalla provincia d'Agrigento.
1: Ciao.
2: Grazie
1: Giuseppe.
2: Per la compagnia.
0: Grazie a te.
2: Un giubbotto catarinfrangente.
0: No, ma è bellissimo.
1: Il giubbotto catarinfrangente.
0: Ma non è quello. Non è quello.
1: Rispondere, mi è piaciuta molto questa risposta.
0: Bello,
1: comunque 331 995 0095.
0: Possiamo già rispondere ad alcuni di voi che ci hanno scritto: la luna non è la luna.
1: Non è la luna.
0: Anche se potrebbe essere giusto perché brilla di notte ma non è

0: una stella, ma non è la luna.
1: No, non è la luna.
0: Neanche il giubbotto Catari Francesca.
1: Però mi è piaciuto, amo la fantasia. Piaciuto.
0: Bravi, complimenti, dateci dentro che il ciuffolo vi aspetta.
2: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Tron.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare.

0: di notte anche se non è una stella, sì, è Radio Italia.
1: Bravo, bravo, la risposta è no, non è questo, non è questo.
2: Bravo, però grazie, ti mando grazie, un bacio, grazie, ti mandiamo. Grazie, grazie. Cristina ha risposto il dente.
1: Il
2: dente. Il dente, dente che brilla. Ti brillano i denti? No, niente, andiamo avanti. Rosalba da Salerno.
1: Mi faccio
2: dice
1: la dentiere, però.
2: L'insegna.
1: Se metto il brillantino, magari brilla. Sì,
2: magari
1: ma non
2: intendeva quello. No. L'insegna neanche, cara
1: neanche
2: Rosalba. No,
1: l'insegna.
2: No, no.
1: Allora, cos'è che brilla di notte, ma non è una stella? Forza, 331-995-0095, che il ciufolo vi aspetta. Dove andiamo ora?
2: Al cinema.
1: Perfetto.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: e basta.
1: Vorrei un netto di pasta.
2: Basta, punto e basta.
1: L'amore
2: punto.
1: Non mi basta, vorrei un netto di pasta. Questa era Emma con L'amore non mi basta, appunto. C'è l'indovinello, rilanciamo velocemente. Via.
2: Brilla di notte, ma non è una stella. Che cos'è? 3319950095.
1: Chi è?
3: Buongiorno. Buongiorno. Vincenzo, casa massima, Bari.
1: Okay.
3: Gli occhi dei gatti brillano.
2: È vero,
1: gli occhi dei gatti
2: hai ragione. Ma non è.
1: Quando non prima è. Qualcuno ha detto le lucciole, adesso sì, adesso no.
2: Sì, qualcosa di affine c'è con la risposta.
1: C'è. Perché se però, ci pensi a un certo momento
2: però,
1: si vede.
2: Meno male che non si vede il gesto che sta facendo, sennò si capirebbe proprio.
1: Ma non siamo in TV?
2: No.
1: Non si vede. Non siamo sui social.
2: Siamo solo radio.
1: Allora posso farlo, si vede.
2: Non si vede. Noi intanto che si vede non si vede ascoltiamo
1: forza.
2: Ascoltiamo Tananai.
1: Ti piace Tananai?
2: Mi piace, questa poi particolarmente.
1: Veleno ti piace?
2: Sì, molto.
1: Ti piace mettere un po' di veleno?
2: No, però
4: lui stranamente non ride.

0: qui sto sotto di te.
1: Bravi, bravi, in tanti avete indovinato, non abbiamo ancora scelto a chi manderemo l'emerito ciuffolone, quindi potete ancora rispondere all'indovinello, eh?
2: Sì, brilla di notte ma non è una stella. Dai. E Francesco da Ravenna ha scritto la dinamite.
1: La dinamite, che quella brilla parecchio,
2: ma
1: sì,
2: non
1: sì.
2: È.
3: Ciao, sono Ciao. Cinzia, sì. Per me è la freccia della macchina. Le frecce.
1: No. Brava. Anche ma, questa no. Adesso sì, adesso no. Adesso
2: brava,
1: sì, adesso
2: brava.
1: No.
2: Comunque,
1: però non è.
2: No, 331-995-0095.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: Cavana.
1: Cavana.
0: Cavana.
1: Irama.
0: Ha fatto un urlo mentre andava sta canzone. Francesca, c'era la porta aperta, secondo me l'ha sentita pure quei colleghi qua di fianco.
1: Ah sì, quelli là. Della.
0: Allora, molto bene, c'era Cabana di Rama, ultimo lancio, ultima possibilità per rispondere, ultima possibilità per aggiudicarsi l'emerito ciuffolone di oggi. Ogni venerdì ne abbiamo uno, forza!
1: Allora, brilla di notte, ma non è una stella, che cos'è? 331-995-0095. Le luci psichedeliche, dice Flavio da Limbiate. No, non sono le luci psichedeliche, no. Non è anche il mare, come dice Antonella da Ragusa. Dai, che cos'è?
0: Scusa, sto ballando, sta ballando.
1: No, vedo.
2: È un po' difficilino questo indovinellino.
0: Ma è facilissimo, l'hanno già indovinato in tanti. Sì. Sceglieremo adesso nel giro di due canzoni a chi andrà l'emerito
1: ciuffolo. A caso, ovviamente, a caso.
0: Beh, possiamo andare o mi lasci la base? Ci lasci la base per mezz'ora. Allora andiamo con la prossima, grazie.
1: Senti? Vogliamo via come le farfalline.
0: Come le farfalline. Senti. Vuoi gli uccellini?
1: Sì. È Arisa con la magica favola.

0: dicevi, per averti farei di tutto, dice.
1: No, woman, no cry.
0: Sai chi dice per averti farei di tutto?
1: Chi
0: ha giocato all'indovinello oggi?
1: Però c'è anche questo messaggio. La soluzione, dice, ma è semplice, sei tu, Franci. Dice Matteo da Casatenovo.
0: Che brillo di notte, ma non
1: hai
0: sono
1: capito.
0: Una stella, grazie.
1: Hai
0: che
1: capito,
0: bello.
1: Questi
0: ma
1: fan.
0: Tutto è pronto.
1: Che fan, sti fan. Hai capito?
0: Tutto è pronto.
1: Ma quindi
0: per...
1: brilli solo di notte, di giorno no. Anche
0: non
1: di giorno,
0: di
1: dai,
0: giorno allora.
1: Anche di giorno,
0: adesso
1: dai.
0: Sono rimasta un po' male.
1: Ma io non riesco a girarmi verso di te perché mi dovete gli occhiali da sole.
0: Allora guarda che segni che ci fa il pesciolone.
1: Andiamo che è tardi.
0: Allora,
1: soluzione, via.
0: Attenzione,
1: dai.
0: Brilla di notte ma non è una stella. La soluzione all'indovinello di oggi è.
1: Adesso c'è, adesso non c'è. Adesso c'è.
0: Ma dillo,
1: adesso non
0: però.
1: C'è. Che cosa? Il faro!
0: Il faro!
1: Bravi! Sfogo!
0: No, era finto. Allora, il ciuffolo è già partito, è arrivato a Mestre da Simona.
1: Ecco, bravo.
0: Simona è arrivato.
1: È arrivato. Molto bene, ti mandiamo l'emerito ciuffolo che dovrebbe arrivare a momenti. Complimenti a te e tutti gli altri che hanno giocato con noi e partecipato all'indovinello di oggi. Bravi, guarda,
0: dobbiamo andare.
1: Ho capito, continua a farci andare a metterci le cose sotto. Come dici, andate che tardi.
0: Sono le 3-2 minuti.
1: Sono 4:15, vai, via.
2: Ma questi indovinelli
1: sì, facciamo noi. Sì.
2: Fanno
1: falli tu.

0: finisce così.
1: Alleluia, è finita la canzone.
0: Ah, è finita.
1: Ma se non ci apre.
0: Senti, qualcuno
1: come si fa?
0: Ha scritto che era in galleria, sì, quando abbiamo dato la soluzione all'indovinello.
1: Allora, la soluzione all'indovinello di oggi era.
0: Hai capito?
1: Capito.
0: Molto bene.
1: No, dai, diciamo.
0: No, dai, era il faro,
1: il faro. Allora, veloci, mentre andava la canzone di Annalisa, canzone estiva, è quella di Bresh, la tana del granchio, abbiamo preso questa notizia dalla nostra redazione che è finita, non è finita bene per questo 26enne che a giugno si era divertito a terrorizzare medici e pazienti in un ospedale del Galles del Nord. Cioè, questo ragazzo si era arrampicato sul tetto dell'ospedale con un travestimento da morte, era rimasto quasi un'ora a fissare le persone che erano lì in ospedale e il personale sanitario con in mano e la falce della morte.
0: Ma in ospedale poi a far sta cosa, quindi tutti vedevano questo losco figuro tutto nero con la falce in mano. Chi è?
1: È venuto a prendermi, diceva.
0: Appunto, no, che brutto.
1: Un po' di paura l'hanno avuta, diciamo.
0: Qualcuno, no? Sconvolto dalla visione, diceva anche che metteva versi e gesti strani rivolti a medici e pazienti.
1: Era questi i versi.
0: Basta, oggi è così intermittente.
1: Oggi sì, è così.
0: Allora, quindi...
1: Comunque niente.
0: Comunque il ragazzo si è dichiarato colpevole.
1: Beh, certo,
0: si è giustificato dicendo che però non era stato capito il travestimento.
1: Ah, voleva fare uno scherzo.
0: Lui non era vestito da morte,
1: da
0: corvo.
1: Da corvo.
0: Che tanto siamo sempre lì. Perché il corvo.
1: Non aveva il becco. Quindi niente.
0: Comunque l'hanno arrestato lo stesso.
1: Va bene, l'hanno arrestato e così impari ad andare in giro a disturbare le persone che sono lì che si devono curare in ospedale.
0: Poverini,
1: e a quelli che curano le persone che si devono curare in ospedale.
0: Non si fa.
1: Poi la gente si spaventa e dice guarda quello è venuto a prendere me, invece
0: esatto,
1: no, invece no. Era uno scherzo da prete, giusto?
0: Sì. Ecco.

0: È volato sul fiore, l'uccellino, eh? Cosa è successo? Cosa ha fatto?
1: Cosa fa l'uccellino?
0: Cosa ha fatto?
1: Niente.
0: Non ho capito.
1: Torniamo tra poco.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: A me piace mangiar bene.

0: Andrea, dottor Scotti.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto!
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Sai come la cantava Mazzella questa?
1: Come?
0: Furgone, furgone, furgone.
1: Furgone, ma come?
0: Allora,
1: furgone?
0: Paola e Chiara, furore al volo, c'era un vocale, ce l'abbiamo il vocale? Sì. Sentiamo.
2: Ciao, siamo Furio e Magda.
0: Ciao.
2: Stiamo tornando dalle bellissime vacanze da Catanzaro. Vi ascoltiamo con piacere, eh?
3: Direzione Civitavecchia.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ragazzi, grazie.
1: Ma, Furio
0: e Magda, quelli del film.
1: Ci ricorda qualcosa?
0: Del film di Verdone. Furio, Magda.
1: E Magda.
0: Magda.
1: Magda.
0: Furio.
1: Ah, ma che film pazzesco. Sì,
0: vero. Va bene, andiamo con buon vento, per favore, se no facciamo tardi, prego.

0: Sei lì con la testa tra le mani, immagino.
1: Sto pensando. Comunque, veramente, gli amici di prima del vocale si sono tatuati il nome Magda e Furio sul braccio.
0: Esatto, che carini, ragazzi, bravi, che bello. Bravi.
1: Tra poco leggeremo anche gli altri messaggi per l'ultimo girettino di saluti.
0: A caso.
1: Perfetto.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
4: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.874 euro, TAN fisso 5,99, TAEG 902, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: A degustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: secondo me
1: questo periodo
0: perfetto.
1: È più tranquillo. Perfetto. Poi ieri mi sono perso i vostri saluti e non prendeva la radio, riconfermo quello che ho detto ieri. Buongiorno, qui è più fresco, 40 gradi, ci vuole una bella secchiata d'acqua. Calogero dalla Sicilia, via.
0: Vai, ciao. Poi, potete salutare Paolo, Franco e Mustafa.
1: Certo.
0: Stiamo rientrando da Lucca verso Milano, buon viaggio.
1: Ciao ragazzi, e poi ancora salutate Giovanni che è Guerra, che tra un'ora e mezza sarà in vacanza, saranno in vacanza tutte e due, quindi
0: che
1: buone
0: meraviglia,
1: vacanze.
0: Meraviglia, buone vacanze.
1: Vacanze poi, finito?
0: Finito.
1: Finito, allora andiamo veloci veloci con la prossima di Ermal,
0: Calma metafisica. Il cielo

0: Allora è tutto il giorno che mettiamo musica romantica, Erma, lavi pazienza, dai, su, adesso non è che possiamo, la metteranno anche Giuditta e Marco.
1: Ma certo, ma ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Musica italiana è romantica, no?
2: A voglia.
3: Per Antonomasia.
0: Volete un reggaeton?
3: Tutto è romantico, volendo.
0: Certo, sì.
1: Scusate.
0: Sentimentale.
1: Ma cosa sta succedendo fuori? Che voi arrivate da...
0: tutto nero.
3: È buio. Perché? Ma è normale.
1: È normale. No, ma sono le
3: quattro. È andato giù il sole.
0: Ma
4: dovreste dircelo voi che siete teorici delle secchiate. Cosa sta
0: secondo
4: per succedere?
0: Me sta arrivando. Mi preoccupa un po' la macchina. Che siccome
1: no.
0: Sai com'è?
1: No, dai, speriamo di no.
0: Speriamo di
1: no. Vabbè, allora
3: perché
1: Francesca
3: non, non cala il sole di solito alle 16? No,
1: di solito a quest'ora esco. Vado trotterellante a prendere il cappuccino sotto il sole cocente.
4: Buon quarto pomeriggio da Alberto Alfano.
0: Arriverà una pioggerellina sicuramente, no?
3: Sì, sì, vedremo.
4: Di stagione.
1: Lo racconterete voi.
0: Torneremo lunedì puntuali alle 13 come al solito grazie a quel
3: non c'era.
5: Pesciolone bestione. Ah,
3: c'era.
0: Che era i pulsantini con noi. Ciao, ciao ragazzi, buon
1: weekend.
0: Ciao
1: a tutti. Sono le 4, ciao.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questo è il notiziario Viabilità ANAS valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, nel Lazio sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Roma. In Abruzzo, sulla strada statale 150 della Valle del Vomano, è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa, tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. In Campania, sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza del valico Casone-Cocca, in provincia di Benevento. In Sardegna, sulla strada statale 387 del Gerrei, attiva un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta, quando sei alla guida tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

tu, che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole di Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì 7 di agosto. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Vabbè, senza parole, adesso per le prossime due ore qualche parola la diremo.
0: Qualcosa bisogna fare. Per esempio, siccome non siamo mai da soli.
1: Io ho paura, ho sempre paura.
0: No, che non siamo da soli. Sai già cosa c'è, perché venendo nello studio hai incontrato sicuramente delle persone, perché oggi in regia c'è Edo Stanzini.
2: Eccolo!
1: Non ci ha presentato nessun altro membro della band.
0: No.
1: Va bene,
0: sono in ferie. Sono in ferie, ma il pubblico pagante c'è.
3: C'è Silvia.
1: C'è Silvia.
3: Come non vuoi?
1: Silvia.
3: Come no?
1: Dai, Silvia!
3: Silvia, per amore della pace, suona!
1: Dai, Silvia!
0: Cosa
1: Sono al triangolo.
0: Silvia!
1: Mi sembra un po' troppo per il triangolo questa.
0: Silvia, tra l'altro, è veramente un'eccezione in Italia. Cioè, abbiamo fatto fatica a trattenerla nell'orchestra di Edoardo Stanzini, perché tra i triangolisti del mondo credo che sia la migliore.
1: Silvia. Triangolista. Lei di lavoro triangola.
0: Triangola.
1: Va bene.
0: Scusami.
1: Avevo ragione ad avere un po' di timore comunque a salutarlo. Adesso ho avuto la conferma. Grazie.
0: C'è troppo. È una cosa troppo sottovalutata, il triangolo. Si dice giusto per denigrare un po' lo
1: strumento. No.
0: Cosa suona il triangolo? Beh, c'è gente che lo fa di professione.
1: No, giusto. Silvia è una di queste. L'ho sentita un po' timida, però poi alla fine, insomma, ci ha fatto sentire. Forse Giulio. Vabbè, ma non voglio fare paragoni tra i membri della band.
0: Anche
1: assolutamente,
0: poi,
1: no.
0: Sai cos'è? Dobbiamo presentarli tutti insieme, perché altrimenti ci si perde. Ma in ogni caso, amici, io stamattina mi sono perso tra cani che cantano canzoni d'amore in spagnolo su TikTok. Credo che sia il mio contenuto preferito del mese.
1: Ci sono. Io ho anche i capibara.
0: Tu hai capibara.
1: I capibara fatti con l'intelligenza artificiale, devo dire che mi regalano grandi soddisfazioni. Ma noi parleremo di intelligenza artificiale, ma grazie al cielo questi video ve li risparmieremo.
0: Sì.
1: E poi bisogna anche parlare di grandi ritorni,
0: Grandi ritorni.
1: Sì, dal punto di vista musicale. Sul palco. Non è che possiamo dire tutto adesso, però abbiamo due ore.
0: Non vedo l'ora, lo faremo a breve e mettiamo un sacco di musica, quindi quando vuoi iniziamo,
4: Disco Italia è Tu cosa fai questa sera? Di Noemi. Stare con te.

0: vederti mai più.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Mahmood Sottomarini, state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, è tempo di prepararsi per i concerti di fine agosto, inizio settembre. Ci sono dei ritorni, come dicevi tu in apertura, importanti. Molto. Ne abbiamo già parlato, però insomma si avvicina questo evento, quindi dobbiamo approfondire.
0: Lo facciamo adesso?
1: No.
0: Aspetto.
1: Sì.
0: Aspettate anche voi allora, aspettate un attimo.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta in Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, Udine. Summerland Tour suona con
6: Citroën e tutta la sua gamma. Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Giorgia, Corpi Celesti, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, parlavamo, dimmi.
1: No, prima c'è Marzia che voleva ringraziare perché ha detto che abbiamo raggiunto delle vette inimmaginabili con Silvia.
0: Silvia la
1: triangolista.
0: La triangolista. Sì, sì, sì, no, vi presenteremo tutta la band, insomma, sì. a tempo debito.
1: Dobbiamo proprio. Va bene, dobbiamo.
0: Molti dei nostri musicisti e dell'orchestra di Edoardo Stanzini li troverete in giro per i concerti italiani. Presumo che uno di questi sarà anche su un palco importante.
1: Certo.
0: Tra poco più di un mese, il 12 e il 13 settembre, che succede?
1: Che Marrakesh sarà protagonista di una doppia data all'Ippodromo San Siro di Milano insieme
0: a Gue.
1: Oh,
0: ma certo,
1: ma che meraviglia.
0: Sì, ritorna Santeria.
1: Eh sì,
0: album incredibile dei due,
1: pubblicato nel 2016, 5 dischi di platino, ma è un album che non ha bisogno di presentazioni, anzi è un album che ha studiato legge, è leggendario.
0: Brava.
1: E hanno promesso che in scaletta ci saranno tutte le tracce del disco.
0: Sì, più loro cose, insomma, ognuno dalla sua metteranno,
1: certo,
0: i loro successi. Tra l'altro, le due date, per quanto riguarda la prima, del 12 settembre, già sold out, rimane qualcosa per il 13.
1: Beh, quindi affrettatevi.
0: Sì. Vabbè, abbiamo dato tutte le coordinate. Credo che questa sarà in scaletta una certa.
1: Credo. Io, visto che abbiamo parlato di Marrakesh, lo ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana. Questa si chiama Importante.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Molto spesso qui su Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, dicendo anche cose un po' preoccupanti nell'ultimo periodo.
1: Ricordo un caso in cui aveva bucato dei sistemi di sicurezza, insomma, era sfuggita al controllo
0: e
1: che
0: si
1: tra
0: era
1: l'altro
0: nutrita.
1: Si faceva da sola. Sì, è tutta una cosa strana. L'ha rifatto.
0: Peggio. Ha fatto peggio ancora, perché in Inghilterra, durante alcuni test di sicurezza, l'intelligenza artificiale ha cercato di ingannare gli esseri umani.
1: Ha scritto prima un programma informatico dannoso, una sorta di virus fondamentalmente, poi ha creato delle false identità online per convincere il responsabile del progetto ad autorizzare l'utilizzo, no? Manipolandolo psicologicamente, quindi parlandoci, no? Tramite chat.
0: Santo cielo.
1: Incredibile.
0: Allora, l'autore di questo imbroglio è un sistema che non si limita a rispondere alle domande, ma che è in grado proprio di prendere iniziative. Si chiama tecnicamente agente di intelligenza artificiale.
1: E
0: quindi, essendo in grado di portare autonomamente avanti un obiettivo,

0: come obiettivo ha scelto di imbrogliare gli esseri umani.
1: Cioè, amici, quello che dobbiamo fare noi adesso è inventarci dei sistemi di sicurezza che possano impedire che accadano queste cose. Di fatto quello che abbiamo fatto è creare una cosa così potente che poi dobbiamo controllarla.
0: Sì, ma non si potrebbe semplicemente impedire che abbia tutta questa capacità, tutta questa autonomia?
1: No, perché sono più intelligenti di noi.
0: Ma mi ricordo, Neo sei tu. Mi ricorda Matrix, questa cosa. Morpheus, dove sei? Santo sì, cielo, è certo. Tutto. La maggior parte dei film distopici iniziano così, comunque.
1: Sì, e non è un film, però.
0: Lo so, è la realtà. Vabbè, un po' di amaro in bocca abbiamo lasciato.
1: No, vabbè, teniamo preoccupazioni. Finché riusciamo a controllarli, ok, e poi prima o poi non riusciremo. Vabbè, comunque, adesso non ci pensiamo.
0: Filo di preoccupazione.

0: Tiziano Ferro con Lazza, perdono, su Radio Italia, solo musica italiana. Scusa, i nostri ascoltatori sono rimasti fermi a Silvia.
1: Sì.
0: C'è Davide da Modena che dice: Silvia, la triangolista, talento raro.
1: Grande talento, sì, sì, sì. No, no, ma noi banalizziamo questa cosa del triangolo che è fondamentale a livello di timbrica in un'orchestra. Noi ce l'abbiamo.
0: Abbiamo completamente perso il controllo della situazione.
1: Seguiranno aggiornamenti sugli altri membri della band.
0: Certo.

0: dottor Scotti. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.

0: Cose stupide.
1: Alessandra Amoroso, cose stupide su Radio Italia, solo musica italiana. Questa invece è una cosa molto seria, cioè sì, strana, un po' strana.
2: A metà. Non capita tutti i giorni, insomma, di vedere qualcuno camminare su l'ala di un aereo, ok?
1: Mentre l'aereo
2: è in volo.
1: Vola.
2: Cioè, una cosa che di solito fanno
1: gli stuntman,
2: professionisti, cose che tra l'altro uno può anche essere o diventare, no? Può diventare professionista grazie a un po' di esercizio fatto come si deve. Se questa persona ha 97 anni, mi sorge un dubbio, cioè sono io il problema.
1: Sì, siamo noi il problema, è evidente questo. La persona di 97 anni si chiama Betty, è una nonnina che ha battuto il suo stesso record, perché il record precedente era il suo, come donna più anziana del mondo, a fare wing walking, perché questa questa pazzia si chiama.
2: Mi viene un termine che non posso dire, prevede 2Z all'interno, però vabbè,
1: è pazzia, questa, no?
2: Pazzia, brava.
1: Sì, era pazzia, era pazzia.
2: Pazzata, ecco, pazzata. Sì,
1: così
2: pazzata.
1: Hai proprio tolto ogni dubbio su quale fosse la parola. Lei lo fa per uno scopo benefico, per raccogliere fondi per l'ospedale che l'ha curata.
2: Ci sono tanti modi per raccogliere dei fondi, anche se poi l'obiettivo è benefico, ma perché dovrei darti dei soldi per camminare sull'ala di un aereo?
1: Ma
2: un
1: lei ha detto: io comunque non rinuncio, perché mi annoierei, io ho bisogno di vivere la mia vita così, sulle ali degli aerei.
2: Brava.
1: In volo.
2: Ma non è per niente pericolosa, cioè voglio dire.
1: Però ti posso dire, c'ha 97 anni, secondo me lei ha detto: ma sai che c'è?
2: Cosa?
1: Ma che rischio è? Dai.
2: Che vuol dire?
1: Mi prendo questo rischio, tanto 97 anni, la mia vita.
2: Lì, quello, cosa stai?
1: Nel
2: cosa
1: senso.
2: Stai, dice, ma se tu hai la fortuna di arrivare a 97 anni, ma perché dovrebbe venirti in mente di camminare sull'ala
1: se
2: di un aereo?
1: Se te la senti,
2: in
1: sei in forma.
2: Cosa ti senti? Hai 97
1: e
2: anni.
1: E hai il coraggio per farlo. Uno dice, magari, ma poi che ne sappiamo di come ha vissuto la sua vita? Magari ha vissuto la sua vita in questa maniera avventurosa. Magari è una che d'abitudine anche a 20 anni camminava sull'ala.
2: Certo.
1: Non lo so. Non lo so, so soltanto che io quando mi alzo ho mal di schiena la mattina e lei invece cammina sulle ali degli aerei a 97 anni. Siamo evidentemente noi il problema.
2: Siamo noi il problema.
1: Bravo Betty.
2: In ogni caso, bravo. Sì. No, ci arrivano dei commenti in interfono che non possiamo fare perché altrimenti offenderemo. Di che nazionalità è Betty?
1: Betty è... non lo so.
2: O inglese o francese. Dai.
1: Inglese.
2: Ah, vedi che non mi sbagliavo.
1: Ma però tu non è che puoi usare ogni scusa per prenderti... Cioè, ultimo, dai, meglio, romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao a tutti, vi auguro di passare una grande estate su Radio Italia Solo Musica Italiana. Enrico Ruggeri, ciao ciao.
1: Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione

0: Enrico Ruggeri, mistero su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È importante che tu faccia questa cosa che ci hanno chiesto di fare sì. I nostri ascoltatori.
0: C'è Elisa che dice: ci potete salutare, stiamo ritornando dalle vacanze.
1: Come no? E poi Giuditta ha anche una cosa da dire.
0: Con altre persone di cui evidentemente a Elisa non importa, perché ha detto ci potete salutare, però non ha detto i nomi degli altri, quindi non importa. E poi ha chiesto di dire 6-7.
1: Eccolo qua.
0: Ecco, fatto.
1: Anche noi, dopo il Papa.
0: Ma va ancora di moda 6-7, ancora permane. Pensavo fosse passato. No, vabbè, va bene.
1: Lascia stare.
0: Ma no, ma infatti va.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Radio Italia Live. La grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni. Solo su Radio Italia. Solo musica italiana e Radio Italia TV.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La crisi migratoria di Ceuta alla Spagna minaccia contromisure se l'Italia non ripristinerà Schengen entro domenica. Per i servizi segreti spagnoli è credibile l'appello social per un nuovo assalto. Stallo sull'accordo per Hormuz, Trump assicura, breve l'annuncio, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, Teheran lo deride. Prima minaccia, attacchi, poi li revoca. Sparatoria in una scuola superiore in Thailandia, 14enne apre il fuoco e poi si suicida, 8 morti, 30 feriti, prima aveva ucciso i nonni. Terrorismo, 16enne di Como, arrestato dalla polizia per propaganda jihadista online, tra il materiale sequestrato anche manuali per fabbricare ordigni. La strage di Crans-Montana, rapporti di nuovo tesi tra Italia e Svizzera, impugnato il no della procura di Siona alla costituzione di parte civile dello Stato italiano. Caldo estremo sull'Italia, nessuna tregua, soprattutto al centro-sud fino a dopo Ferragosto. Da domenica previsti temporali al nord, fiumi e laghi ai minimi storici. Domani a Pavani, funerali in forma privata di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Sarà lutto cittadino a Bologna e Modena a settembre, una cerimonia per ricordarlo. Europei di nuoto, Tadeucci bronzo nella 3 km knockout, impresa storica di Pellacani che in coppia con Pizzini conquista la sua quinta medaglia d'oro.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Puglia, sulla statale 7 via Appia, carreggiata chiusa a causa incidente sull'incrocio Francavilla-Fontana, strada provinciale 25 in direzione incrocio Piazza Re di Roma. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, pioggia dopo lo svincolo di Atena-Lucana e prima dello svincolo Lago Negro Nord-Maratea. In Calabria, sulla statale 107 Silana-Crotonese, ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio di Cerenzia. Sempre in Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per veicolo in avaria sullo svincolo di Rogliano Grimaldi, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Liguria, sulla statale 456 del Turchino, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Fado e prima dell'incrocio Mele. In Puglia, sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne, corsia chiusa per incidente presso l'incrocio Torrecanne in direzione Fasano, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E come cose, come la vita, in apertura della nostra seconda ora insieme, 12 minuti dopo le 17, Dostanzini in regia, Giulietta Recco, Marco Falivelli, così fino alle 18 parliamo del solito problema estivo, cioè gli scontrini.
2: Sì, però qua è una cosa un po' strana. Ho seguito la vicenda perché, diciamo, l'ha portata alla luce un influencer che era andata a mangiare in un ristorante di un hotel di Forte dei Marmi.
1: Sì.
2: E una volta a casa ha guardato lo scontrino e si è resa conto che c'erano 50 euro in più.
1: Un'aggiunta del 10% su un totale di 500 euro di spesa, segnata tra l'altro come contributo volontario, cioè una mancia.
2: Sì, lei ha detto che si è un po' arrabbiata, quindi ha chiamato il ristorante dell'hotel per chiedere spiegazioni e gli hanno spiegato che una volta che si prende visione dello scontrino e sì, non si contesta lì sul momento questo contributo volontario, che però volontario non era, perché nessuno ha detto voglio darvi un contributo del 10%, allora tu accetti di dare questi 50 euro in più.
1: Fondamentalmente è così come succede in tanti paesi all'estero, ti sottopongono un prescontrino dove tu dici ok, perfetto, siamo a posto.
2: Sì, però diciamo che all'estero si sa che comunque c'è una percentuale di mancia.
1: Però posti come Forte dei Marmi sono sottoposti a molto turismo internazionale, quindi di conseguenza magari può essere un'abitudine, no?
2: Allora, in un'intervista il direttore di questo hotel ha detto che si tratta di un sistema che è stato adottato da oltre un anno per recepire la nuova disciplina fiscale sulle mance elettroniche e garantire una distribuzione più equa delle mance al personale.
1: Chiaro, il fatto che un contributo volontario non sia sottoposto a tassazione non influisce su questo discorso.
2: Però cioè è volontà. Va bene, ho capito dove stai andando a parare. Però secondo me qua poi il punto è uno soltanto,
1: che tu
2: non lo puoi definire volontario se volontario non è.
1: È chiaro.
2: Cioè, chiamalo in un altro modo. Questi qui sono 50 euro, me li vuoi dare?
1: Esatto, cioè il punto sarebbe stato diverso nel caso in cui lei avesse controllato prima lo scontrino, magari poteva dire no, te ne do 15.
2: Ma infatti è tutto lì il problema. Le parole che come al solito sono importanti.
1: Ok. Va bene. In ogni caso, amici, siete in uno di questi posti turistici italiani, ce ne sono tanti, insomma, un'occhiata allo scontrino prima.
2: Controllatelo.
1: Io lo darei.
2: Non fate subito alla romana.
1: Esatto.
2: Perché poi succede così, inevitabile.
1: Blanco con Elisa, questa si chiama Ricordi.

0: In Negramaro nuvole e lenzuola. Allora, qualche istante fa abbiamo parlato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana di questo scontrino in cui c'era un contributo volontario di 50 euro.
1: Se qualcuno dice il problema più grande in questo momento è che non usiamo adeguatamente la nostra capacità di lettura e quindi poi se ti trovi con 50 euro in più sullo scontrino, altre sorprese del genere, non è che poi ti puoi lamentare.
0: Però secondo me non è che qualcuno legge lo scontrino e non si accorge, è che molte volte lo scontrino proprio non lo leggi, cioè
1: sì,
0: non vai a controllare, ti fidi,
1: ti
0: è
1: fidi
0: un altro
1: perché
0: discorso.
1: Hai visto i prezzi prima, più o meno il conto ti sembra quello e allora non...
0: Cioè non è una questione di leggere male, che proprio non lo leggi. Bisognerebbe leggere di più gli scontrini.
1: Se questa è la cosa che abbiamo imparato oggi.
0: Esatto.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
2: Servizio!
1: O come questo di Cheryl.
3: Il progetto è stato un successo.
1: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocome!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

l'Italia è per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: Saif, tu mi piaci tanto a Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo di concerti, parliamo anche di pause, perché c'è anche qualche artista che si gode il mese di agosto.
1: Eh sì, ad esempio Coez si sta prendendo una pausa dal suo tour estivo che si chiama From the Rooftop, e poi ritroverà il palco il 28 di agosto con un concerto che però è già sold out al Palazzo Te di Mantova.
0: Vabbè, poi c'è il tour estivo che va avanti a settembre, ha in programma un lungo giro di teatri tra ottobre e dicembre, quindi insomma ci saranno le occasioni per vederlo e per sentirlo. Tra l'altro, con mesi di anticipo ha fatto sapere che il tris di date all'Auditorium Conciliazione a Roma sono già sold out. Ma se volete delle informazioni, degli approfondimenti sulle date di Coez, andate sul nostro
1: faro nella nebbia sul nostro sito radioitalia.it.
0: Abbiamo detto tutto, non resta che ascoltarlo, appunto, Coez con questa che si chiama Domenica.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. Vedi, loro si chiamano The Colors, però dicono il nome di un altro gruppo.
1: Sì.
0: E invece, sì. Ad esempio.
1: Cosa?
0: Ad esempio, gli stadio.
1: Sì. Cosa dicono gli stadio?
0: Allo stadio.
1: Allo stadio.
0: Capito?
1: Quindi,
0: cioè, ha più senso.
1: Ma è una canzone quella, no? E suppongo che la stiamo per ascoltare.
0: Sì, adesso.
1: Va bene, dai.

0: gli stadio con allo stadio, appunto, a Radio Italia Solo Musica Italiana. Tra poco parliamo di cose che arrivano dal mondo social quando uno è folle,
1: sì,
0: e vuole condividerlo.
1: Pure. Perfetto, certo, sì, perché no? Già siamo folli, perché non condividerlo?
0: Perché non dirlo a tutti?
1: Giusto, tutto giusto.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su Citroen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Come stai?
11: A volte è difficile uscire di casa.
10: Pensavo di essere l'unico a stare così.
12: La mia famiglia non capiva cosa fare.
13: Mi sentivo sbagliato, non visto.
11: Tanto se non si vede,
10: le altre persone pensano che non sia reale.
12: Ma lo è, come? È una questione di salute.
13: Questo cambia tutto.
11: Posso stare bene.
10: Con le cure.
12: Con il tempo.
14: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
15: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Elodie, 2 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo della truccatrice Claire Hobson, che è intervistata in un talk show inglese. Ha raccontato una storia. Lei, come tante persone, insomma, era molto affezionata al suo cane, che si chiama Patch. E poi, insomma, dopo 20 anni, tra l'altro, di convivenza,
0: cavoli,
1: ha dovuto salutarlo per causa di forza maggiore.
0: No, un dolore incredibile. Sì, insomma, molti lo conoscono. E quindi ha deciso di trovare un modo per portarlo sempre con sé. Modo, devo dire,
1: modo
0: discutibile.
1: Modo strano. Vabbè, lei rifiutava l'idea di chiudere le sue ceneri in una valigia, portarle con sé, insomma, quindi ha deciso di unire i resti del cane all'inchiostro per un trucco. Per un eyeliner.
0: Semipermanente.
1: Per le sopracciglia.
0: Sì.
1: E se l'è fatto
0: tatuare. Ora, io ho imparato una cosa: non bisogna mai discutere come le persone percepiscono e come affrontano il dolore. Poi questo è un dolore veramente grande, molto spesso si sottovaluta l'affetto per un animale domestico. Però forse questa cosa la poteva fare senza dircelo.
1: Io
0: avrei preferito.
1: Capisco anche quello che dici tu del rispetto del dolore e di tutte le cose, però
0: non so nemmeno se faccia bene questa cosa.
1: Non mi farei tatuare un caro che ho perso. Cioè, non lo so, secondo me è anche una mancanza di rispetto.
0: Sì, anche secondo me, anche secondo
1: me. Cioè, sono tatuato sulla tua pelle.
0: Cioè, sì, perché lei ha detto che in questo modo lui avrebbe potuto continuare a guardare il mondo attraverso i suoi occhi.
1: Di che nazionalità è la tipa?
0: Britannica.
1: Ah, vabbè, allora lo dici prima.
0: Ma smettiamola con questa cosa degli inglesi e dei francesi.
1: Dillo però.
0: C'è anche un sacco di gente che ci ascolta dall'Inghilterra e dalla Francia.
1: Ma tu sei mai stata a Palma de Mallorca, che è un posto pieno di inglesi? Hai visto cosa fanno?
0: Basta con questa
1: parliamo,
0: cosa. Gigi D'Alessio, questa è Mezza Verità.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo, quella foto, solo un po' sbiadita.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao a tutti, sono Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Un saluto e un abbraccio.

0: dai, fallo, fallo, fallo, dai, fallo.
1: Zucchero un chilo, no, non lo fa, fatto. Non l'ho fatto, non l'ho fatto, dai, dai,
0: vabbè.
1: Non l'ho fatto.
0: Posso però farlo io?
1: Prego, prego.
0: Un chilo di zucchero, sì. Ecco.
1: Adesso mi sento un po' meglio, guarda, il fatto che non l'abbia fatto io mi...
0: Esatto, no, ma lo sapevo, lo sapevo. Ah. Ringraziami dopo, tranquillo.
1: Ok, ok.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: ci stava, ci stava. J-Ax, Hippie e io, però anche no, su Radio Italia, solo musica italiana. Non l'ho fatto acuto, Emiliano. Mi perdonerai, mi perdonerai.
1: Infatti, ci sarebbe stato.
2: Sì, è dispiaciutissimo.
1: Sarebbe stato molto da saloon, però.
2: Lo vorresti sentire, vero?
1: Lo vorrei sentire.
2: Prego, si prego.
1: Eccola,
2: capito?
1: Qua. Mi fai anche il delfino, per favore.
0: Perché sono
2: delfino.
0: Un po'. Sono senza voce.
2: Il delfino con l'allergia.
0: Sì. Non mi viene bene. Vabbè, non so come va.
1: Di nuoto.
0: Perché
1: peccato.
0: L'aria è condizionata, capito?
2: Come no?
0: Che mi crea un po'. Come posso dire?
2: Sì, quel leggero. Cos'è?
0: Come tinticarello. Tinticarello.
2: Vabbè, mia, sei felice di questa accoglienza?
1: Molto, molto, grazie, ragazzi. Non vedevo l'ora.
0: Scusaci. Scusaci.
1: No, molto contento.
2: Anzi, ce ne andiamo subito. Dai, sì. Salutiamo Edo Stanzini, che è stato con noi in regia. E torniamo settimana prossima, lunedì, sono le 4 del pomeriggio.
0: Sono le 18:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La crisi migratoria di Ceuta, Palazzo Chigi risponde a Madrid: non accettiamo ultimatum su sicurezza e controllo delle frontiere. Piantedosi aggiunge: dopo Ferragosto decideremo su Schengen. Stallo sull'accordo per Hormuz, Trump assicura: a breve l'annuncio, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride e dice: prima minaccia attacchi, poi li revoca. Sparatorio in una scuola superiore in Thailandia, 14enne apre il fuoco e poi si suicida, 8 morti, 30 feriti, prima aveva ucciso i nonni.

0: terrorismo. 16enne di Como arrestato dalla polizia per propaganda jihadista online. Tra il materiale sequestrato anche manuali per fabbricare ordigni. Il caldo estremo sull'Italia, nessuna tregua soprattutto al centro-sud fino a dopo Ferragosto. Da domenica previsti temporali al nord, fiumi e laghi ai minimi storici. Sarà un weekend di grandi partenze per le vacanze estive, previsti 25 milioni di italiani in viaggio, traffico intenso già a partire da oggi, bollino nero domani mattina. Domani a Pavani, funerali in forma privata di Francesco Guccini a Sky TG24, il ricordo del cognato, ci piacerebbe ricordarlo con un concerto di sue canzoni interpretate da vari artisti. Europei di nuoto, Tadeucci bronzo nella 3 km knockout e la 20ª medaglia azzurra MotoGP. Su Sky Sport le prequalifiche del Gran Premio di Gran Bretagna.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Direi un po' presto per un'altra Grey Goose, però un brindisi virtuale, dai, lo facciamo volentieri con Cesare Cremonini su Radio Italia Solo Musica Italiana all'inizio di questo venerdì sera insieme. Che bello ritrovarci in questo team di vacanzieri, pronti a partire, perché, insomma, dai, 7 di agosto, venerdì sera, lo dicono le nostre città guardandole nelle loro vie, nei loro parcheggi, nei loro spazi, nei loro traffici, che sono molto minori rispetto al solito, si stanno svuotando perché moltissimi sono in vacanza. Anzi,

Probabilmente qualcuno tra di voi, parecchi tra di voi, sono proprio al volante in questi minuti di inizio serata, diretti verso le loro vacanze. Ci farebbe piacere sapere dove state andando, come state andando, quanto vi fermerete, insomma i vostri pensieri di inizio vacanza ce li raccontate nel corso di questa serata appena cominciata. Dico "ce li" perché ci sono io, Emiliano Picardi, da questa parte del microfono, ma poi c'è il protocollo, c'è Antonino Nino Protocollo Larizza che si occupa della regia. Bello ritrovarti questa sera, facciamo team io e te fino alle 21 per accompagnare tutti, dicevo, vacanzieri e non, ovviamente, anzi soprattutto i non, quelli che sono impegnati magari proprio stasera al lavoro. Penso per esempio, hai voglia, Nino, di una pizza tu in questo venerdì sera? Ecco, e allora devi trovare il ristorante aperto dove c'è il pizzaiolo che lavora, dove ci sono i camerieri che lavorano e che ci permettono di mangiarci una pizzetta di venerdì. Tutte le altre professioni che sono normalmente abituate a lavorare anche quando arriva il weekend. Tra l'altro poi domani e dopodomani, ovviamente come sempre succede qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, c'è tutta la squadra del fine settimana ad accompagnarvi già dalla mattina. Fino alle 21 insieme lo facciamo ascoltando anche l'ultimissima di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Black, se io non avessi te alle 18:19 su Radio Italia Solo Musica Italiana, se non avessimo voi, come faremmo? Benvenuti nel team, Giulia e Francesco, sono due pugliesi in giro per la Sicilia, scrivono oggi siamo stati a Palermo e voi, noi, facciamo compagnia. Beh, Palermo, Palermo, che meraviglia di città. Ciao da Cinzia, da Ghedi, sta andando a Carrara, a casa del compagno per 15 giorni, lì festeggeremo il fatto che lui è diventato nonno. Complimenti, tanti auguri. E qualcosa di simile sta per succedere anche ad Elisa. Dice, oggi faccio parte della categoria che è in viaggio per le ferie. Sto andando da Carpi a Savona perché tra pochi giorni nascerà la mia nipotina Eva. Brava, complimenti, tanti auguri. Mi fa sempre sorridere Carpi perché mi viene in mente il film di Pieraccioni. Capri bella, da Carpi bella, Capri di più. Quella cosa che mi fa parecchio sorridere.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto.

0: Esatto, info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A me piace mangiar bene.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo.

0: mio DNA.
1: Ci ha messo un bel po' di energia anche in questa. Lorenzo Giovanotti insieme a Gabri Ponte, DNA si chiama quella appena ascoltata nella serata insieme. Tra l'altro, proprio in questi minuti, il pubblico di Olbia sta già vivendo tutte le emozioni del Giova Summer Party, il tour estivo di Giovanotti, che tra l'altro vede noi di Radio Italia Solo Musica Italiana ad accompagnarlo, perché anche quest'anno siamo la radio ufficiale e siamo contenti di esserlo. Da questo pomeriggio è iniziata la festa di Giovanotti, questa lunghissima giornata di musica, di spettacolo, che è scattata intorno alle 16.30 e che poi andrà avanti fino a notte ad Olbia Arena. Dopo il DJ set al tramonto di Gabri Ponte, guarda caso, il gran finale ovviamente vedrà Lorenzo come protagonista assoluto su questo palco immenso, gigantesco, di oltre 70 metri. Dice: il mio set serale sarà una sequenza di pezzi di 40 anni di canzoni che ci uniscono con la miglior band che ho mai avuto e ascoltato. Queste le anticipazioni di Giovanotti. Tra l'altro il Giova Summer Party inizia anche nel segno di Francesco Guccini, perché ieri, prima della prova generale, Giovanotti ha dedicato un momento proprio al grande cantautore, ha chiamato tutti sul palco per questo raccoglimento sulle note di Il Vecchio e il Bambino, uno dei tanti, direi, capolavori di Guccini. Giovanotti ha salutato così il maestrone, ha detto: Guccini ha messo parole dove non c'erano ancora, parole grandi, precise, libere, che non cercavano di piacere a tutti e proprio per questo sono diventate di tutti. Bellissime parole a cui mi accodo volentieri, perché sono proprio la realtà di quel che è successo. C'è Ligabue intanto.
2: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che

0: del sud.
1: Melodrama, così Angelina Mango ad accompagnarci in questa serata. Angelina, che proprio domani, l'8 di agosto, praticamente a casa sua, a Matera, chiude la parte estiva di Nina Canta nei Teatri, il tour che l'ha portata in giro per l'Italia in quest'estate. Speriamo vengano aggiunte nuove date, magari a settembre. È sempre un privilegio e un onore poterla ascoltare.

0: Bella Madonnina, la celeberrima pasta al ragù di Tananai, forse un po' pesante il 7 di agosto, però ce l'ha offerta volentieri qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
8: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghe e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

Eminem dice che doveva correre, l'ha fatto quest'anno e quest'estate. Samurai J, la sua ossessione su Radio Italia solo musica italiana. Non correte voi se invece siete in auto. Immagino che alle 18.53, lo dicevo anche qualche minuto fa, molti stiano partendo finalmente per le meritate vacanze. Oggi è giorno da bollino nero, una volta si diceva così, effettivamente rimane il grande traffico sulle strade, sulle autostrade che portano verso le località di vacanza. Parlando proprio di auto, cosa fare quando si entra in auto con queste temperature roventi per cercare di abbassare un po' la temperatura, di poter respirare, per accendere l'aria condizionata se ce l'avete in auto? Beh, c'è questo youtuber, tiktoker, diventato popolare proprio sui social grazie ai suoi consigli sulla manutenzione delle auto, che spiega esattamente qual è il procedimento da fare quando si accende l'aria condizionata nella macchina. Siccome le elevate temperature raggiunte all'interno dell'abitacolo favoriscono il rilascio di sostanze da parte delle plastiche, della pelle, dei rivestimenti, delle colle presenti nell'abitacolo, e una parte di queste sostanze sono tossiche, spiega lui che la prima cosa da fare, ma insomma ci si arriva facilmente, è abbassare i finestrini. Dovresti aprire tutti i finestrini, poi accendere l'aria condizionata, fare qualche centinaio di metri con entrambe le cose, quindi con l'aria condizionata e con i finestrini, e poi una volta ritirati sui finestrini utilizzare il ricircolo interno dell'abitacolo in maniera tale che l'aria ci mette meno a raffreddarsi rispetto alle temperature che arrivano da fuori. Altro suggerimento che dà, che non conoscevo e questa mi sembra una cosa intelligente, qualche centinaio di metri prima di arrivare alla vostra destinazione togliere il ricircolo dell'aria dell'abitacolo in maniera tale che non rimanga umidità nei condotti. Questa è un'idea furba, ci proveremo, tanto l'estate è lunga, il caldo resterà per un sacco di tempo, quindi il tempo per provarci ce l'abbiamo. My

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore e serali notturne qualche temporale previsto ancora sulle Alpi e localmente in pianura padana. Altrove le condizioni saranno calde e stabili. Nella mattinata di domani prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore. Dal pomeriggio di nuovo frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, umido e fastidioso ad oltranza. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: sorry, scusa, lo siento, italiano, spagnolo e inglese ce lo ricordano i pinguini tattici nucleari che le lingue sono importanti, soprattutto adesso che siamo in vacanza, perché metti che incontri quella persona, quel ragazzo, quella ragazza, straniero, straniera, ti fa battere forte il cuore, vorresti avvicinarti, vorresti parlare, però poi inciampi sulla lingua. È importante saperlo. In realtà è importante anche sapere utilizzare le parole giuste, le domande giuste con le persone, magari nuove, che si incontrano proprio, per esempio, perché no, in vacanza. A volte le nostre conversazioni sono piuttosto banali, no? Ci diciamo sempre le stesse cose, giusto per rompere il ghiaccio, e si rischia di non portare mai il discorso da qualche parte. Qualcuno si è preso la briga allora di fare un elenco lungo, ve lo dico, sono 36 domande che possono essere utilizzate al posto delle classiche di dove sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita, insomma quelle domande che alla fine magari non ci scappi neanche fuori, prima o poi le fai, però sono piuttosto banali. Ecco, tra le varie ne ho scelte alcune. Se per esempio vi avvicinassero quest'estate e vi chiedessero qual è il film che hai riguardato più volte, chissà quale sarebbe la vostra risposta. Suggeriscono poi qual è la cosa che tutti amano e che tu non sopporti, che è una bellissima domanda, questa rompe il ghiaccio davvero, rompe anche le scatole a volte, ma rompe il ghiaccio. Cosa facevi da bambino che hai smesso di fare? Che domanda sorpresa. Nino Larizza, il nostro regista di questa sera, è uno che quando deve rompere il ghiaccio utilizza delle domande del genere, giusto? Tu non sei uno banale, quando devi cominciare una conversazione con qualcuno, approfondisci. Potresti usare questa: quale personaggio di fantasia ti assomiglia di più? Che bella domanda questa, interessante. Quale amicizia ti ha cambiato la vita? Se potessi rivivere un'ora della tua vita, quale sarebbe? Quale domanda vorresti che le persone ti facessero più spesso? Sono solamente alcune di questa lista di domande che effettivamente possono essere utili. Utilizzatele questa estate se incontrate qualcuno di nuovo.
1: Disco Italia è Tu cosa fai questa sera? Di Noemi.

0: vederti mai più.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: L'onda alta di Dargen D'Amico su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona serata, buon venerdì con Emiliano Picardi. Vorrei chiedervi che tipi da spesa siete. Per esempio, per quanto mi riguarda, vado a fare la spesa sempre disorganizzato, senza la lista, senza neanche i sacchetti, senza nulla. Entro nel supermercato, compro le cose che penso che mi servano, ne compro molte di più inutili e a volte mi dimentico quelle che proprio di cui avevo necessità. Protocollo, tu come fai la spesa? Vai con la lista invece? Fai sempre anche tu vai sempre così un po' a casaccio. Voi come siete? Che tipi da spesa siete? Perché pare che da quello si possa capire molto della nostra personalità e tra poco proviamo a spiegarcelo insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!

Olle, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, il trio di La Testa Gira su Radio Italia Solo Musica Italiana, descrivono perfettamente il momento in cui entriamo nel supermercato, ci giriamo fra i vari scaffali, la testa gira a cercare i prodotti che dobbiamo cercare. Vi ho chiesto che tipo di spesa fate, ce lo state raccontando al 331-995-0095, se siete quelli organizzati o se siete quelli che vanno allo sbaraglio. Tra poco leggiamo i vostri messaggi e scopriamo anche questo studio che racconta come scientificamente come facciamo la spesa racconti qualcosa di noi. Nel frattempo però c'è una data da ricordare, perché 7 agosto 1979, quindi esattamente 47 anni fa, veniva depositata alla SIAE una delle canzoni più belle, più iconiche, più amate della storia italiana, Alba Chiara. Non serve neanche dire di chi. Comunque Vasco ha celebrato sui social questo anniversario ricordando com'è nata quella canzone, che da anni tra l'altro segna proprio il finale dei suoi concerti. Dice: l'ispirazione è arrivata da una giovane studentessa che lui vedeva dalla finestra di casa mentre scendeva dalla corriera e camminava per strada mangiando una mela con i libri di scuola. Aspettavo che mi venissero a chiamare gli amici per uscire la sera, aspettavo che suonassero il campanello e io nel giro di pochi minuti ho scritto Alba Chiara. Capito quando c'è l'ispirazione? Dagli anni 70 facciamo un salto però negli anni 80 e ascoltiamo un altro grande classico del repertorio di Vasco, anche questo ha segnato la sua carriera e le estati di chissà quanti tra di noi. Si chiama Vado al Massimo.

0: Fedez insieme a Francesca Michelin, anche magnifico, alle 19.37 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Grazie per i tanti messaggi che state mandando sul modo in cui fate la spesa. Io, scrive Serena insieme a Carlo, sono la tipa che mio marito mi scrive la lista ma la dimentico a casa e compro di tutto e di più tranne quello che poi mi serviva davvero. Meglio che la spesa la faccia lui, anche perché lei dice ho le mani bucate. Tra l'altro stanno andando a vedersi Marco Masini in concerto, quindi buon concerto ragazzi. E Roberta da Genova, io non faccio la lista ma appunto nella mente le cose più importanti che mi servono, e siccome col caldo soprattutto vado raramente e con l'aiuto di qualche gentile amica compro parecchio per avere scorte in casa per una decina di giorni, evidentemente i suoi appunti mentali funzionano. Andreina dice se mi mancano tante cose faccio una lista, altrimenti vado senza fare la lista. E poi un sacco di altri amici che più o meno utilizzano lo stesso metodo. Beh, come facciamo la spesa racconta tanto di noi. Per esempio, se compriamo tanti cibi pronti o surgelati è indice di una vita frenetica e di poco tempo libero, mentre i prodotti freschi, le materie prime grezze, al contrario, mostrano sicuramente più attenzione per la cucina, anche una passione, no, per la cucina, e certamente più tempo libero. Scegliere poi i prodotti biologici, i prodotti locali o quelli sfusi, secondo questi esperti, evidenzia sensibilità ecologica e attenzione a ridurre gli sprechi. Bravi ragazzi se fate così, perché siete molto green. Avere infine una lista precisa o pianificare i pasti settimanali mostra metodo, organizzazione e controllo delle spese. Insomma, se vai al supermercato con la lista scritta, non solo sicuramente compri le cose che ti servono e compri meglio, ma certamente hai anche la fortuna di poter risparmiare. Complimenti.
1: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: passeggiata. Proprio lì l'abbiamo fatta grazie all'ultimo grande successo di Ernia, appena ascoltato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: senza te.
1: Giuro, avrei voluto essere un piccolo insetto nelle vostre macchine, perché se siete in viaggio stasera con Radio Italia Solo Musica Italiana alle 19.49 ve la siete cantata di sicuro tutta. Dai, quando arriva il ritornello di Sere Nere, come fai a non cantare insieme a Tiziano Ferro? Capolavoro vero, appena ritrovato in questo venerdì. È una estate di grande sport, no? Gli europei di nuoto in corso in questi minuti, in questi giorni, i mondiali che si sono conclusi qualche settimana fa. In California si sono tenuti anche i campionati mondiali di surf per cani. Esistono, cioè per cani. Cani di taglia piccola, media e grande hanno gareggiato in batteria e poi quelli con il punteggio più alto di ogni batteria si sono sfidati per il primo premio. È stata una giornata che ha incluso anche gare in tandem in cui più cani condividevano la stessa tavola da surf, e anche cani e umani condividevano la tavola da surf, e c'era di tutto, da piccoli spaniel ai labrador. I cani sono stati valutati in base a criteri quali la durata della permanenza sulla tavola e le dimensioni dell'onda. Immaginatevi un chihuahua su una tavola da surf che cavalca le onde della California, una cosa meravigliosa, no? Neanche l'intelligenza artificiale sarebbe arrivata a tanto. Tra l'altro non è la prima volta che fanno questi mondiali, è la 10ª edizione ed è un concorso che comprende anche un evento dedicato all'adozione degli animali domestici, una raccolta fondi a favore di associazioni animaliste locali. Insomma, è un giorno che serve sì per farsi per divertirci e per far divertire i nostri animali, ma soprattutto poi per sensibilizzare su argomenti che sono davvero importanti. Però non riesco a togliermi dalla mente questa immagine. Chihuahua su tavola da surf sulle onde della California.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Si chiama La città degli angeli, l'ultima, la nuova di Achille Lauro, appena ascoltata qui su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata dal team, c'è Nino Protocollo, Larizza in regia, Emiliano Picardi davanti al microfono. Insieme, se avete voglia, se siete in viaggio, se vi stiamo accompagnando all'inizio o magari alla fine delle vostre vacanze fino alle 21. Nel frattempo le 8 sono passate da un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La crisi migratoria di Ceuta, Palazzo Chigi risponde a Madrid, non accettiamo ultimatum su sicurezza e controllo delle frontiere. Piantedosi aggiunge, dopo Ferragosto decideremo su Schengen. Stallo su Hormuz, Trump, vogliono l'accordo e non essere bombardati. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto sulla difesa. Teheran dice non basterà a garantirvi la sicurezza. Sparatorio in una scuola superiore in Thailandia, 14enne apre il fuoco e poi si suicida, 8 morti, 30 feriti, prima aveva ucciso i nonni. Terrorismo, 16enne di Como, arrestato dalla polizia per propaganda jihadista online. Tra il materiale sequestrato anche manuali per fabbricare ordigni. E caldo estremo sull'Italia, nessuna tregua, soprattutto al centro-sud fino a dopo Ferragosto. Da domenica previsti temporali al nord, fiumi e laghi ai minimi storici. Sarà un weekend di grandi partenze per le vacanze estive, previsti 25 milioni di italiani in viaggio, traffico intenso già a partire da oggi, bollino nero domani mattina. Domani a Pavano i funerali in forma privata di Francesco Guccini, a Sky TG24 il ricordo del cognato, ci piacerebbe ricordarlo con un concerto di sue canzoni interpretate da vari artisti. Europei di nuoto, Taddeucci bronzo nella 3 km knockout e la 20ª medaglia azzurra, MotoGP Bezzecchi il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Gran Bretagna.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, riduzione carreggiata per lavori tra l'incrocio via Cristoforo Colombo e la rotatoria di Latina, strada statale 156. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, ci sono dei lavori dopo incrocio Bari-Villa dell'Illa e prima di San Giorgio, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato causa incidente, sullo svincolo di Rogliano Grimaldi, direzione Allacciamento Fisciano, a 30. In Toscana, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, ci sono dei lavori sull'incrocio Sieci, direzione Pisa, strada statale 1 Aurelia e strada Grande Comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno. In Basilicata, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti causa lavori di manutenzione.

0: sull'incrocio di Metaponto, statale 175, Valle del Bradano, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Nel Piemonte, sulla statale 229 Lago d'Orta, traffico rallentato, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio variante di Cressa. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

tra i tanti amici e le tante amiche che questa sera si sono uniti al team di Radio Italia Solo Musica Italiana, qualcuno, non ricordo chi, poco fa scriveva che questa sera andava a vedere dal vivo Marco Masini, se non sbaglio in Salento. Beh, quando sul palco canta questa meraviglia, ti innamorerai, cioè non c'è veramente nessuno che non canti insieme al Masu. Capolavoro vero, bellissimo da riascoltare in questo venerdì sera insieme. Faccio un velocissimo giro di saluti. Questi amici che ci ascoltano mentre sono in giro per Taormina, in vacanza, siamo venuti, scrivono, per vedere il Nabucco al Teatro Greco. Che meraviglia, che botta di cultura, tra l'altro. Ci chiedono una canzone, magari nel corso della serata passa anche. E poi senti che messaggio questo. Preparati, Nino, in regia, preparati. Silvia, in viaggio per la Calabria con Antonino, il suo grande amore. Dice: Antonino, sposami e sarà per sempre sì. Senti che roba incredibile. Beh, ci sta, ci sta. Beh, allora ragazzi, se organizzate il matrimonio, poi invitateci che noi veniamo, organizzatelo come nei film. Noi poi veniamo e ci godiamo il vostro matrimonio.

0: proposito di concerti di quest'estate, prima parlavo di quello di Marco Masini, anche loro, anche i Negramaro, sono in tour durante questo mese di agosto con noi di Radio Italia, solo musica italiana ad accompagnarli in veste di radio ufficiale. Nel frattempo vi abbiamo fatto ascoltare questa meraviglia, Il Posto dei Santi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le tre tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.

0: idea, dottor Scotti?
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Pensavo che sarebbe il titolo perfetto per una canzone di Achille Lauro, Pazzi stupidi ragazzi, e invece però è di Raff ed è molto bella. L'abbiamo ritrovata qui su Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro proprio Raff sta celebrando il 25esimo anniversario dall'uscita di quel disco lì che era un capolavoro, ve lo ricordate di sicuro, pieno di canzoni d'amore, si chiamava Infinito. Ieri il suo tour estivo ha fatto tappa a Castiglioncello in provincia di Livorno, e tra il pubblico c'era anche Luca Vicini, in arte Vicio, il bassista dei Subsonica, che si è goduto tutto il concerto e alla fine si sono anche incontrati in camerino per un momento insieme, per la foto di rito, insomma, per tutte quelle cose carine. Beh, dopo un giorno di riposo, Raff è di nuovo

0: atteso sul palco domani, in questo caso a Sirolo, da una costa all'altra, perché da Livorno va verso Ancona, e anche questa, anche quella serata, quella di domani, sarà di sicuro una gran bella serata di musica.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: prima di partire per un lungo viaggio, che magari è quello che vi porterà in vacanza, dovete avere la radio su Radio Italia, solo musica italiana. Fate bene, che così ascoltate anche Irene Grandi. A proposito di amici e di amiche che ci raccontano i loro viaggi in questo venerdì sera, tra gli amici del team di questa serata c'è anche chi ci spiffera qualche segreto oppure qualche pensiero un po' particolare. Allora, Davide: in viaggio per la Puglia con la donna della mia vita, in viaggio in coppia, ma forse siamo già in tre. Ragazzi, accidenti. Posso fare una battuta? Protocollo, mi permette una battuta? Anche io quando torno dalla Puglia torno con qualche chilo in più, però per me sono i pasticciotti. In questo caso invece chissà come andranno le cose. Aggiornateci, ragazzi, eh?
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta in Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, Udine. Summerland Tour suona con
3: Citroën e tutta la sua gamma.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro.

0: dottor Scotti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
6: Servizio!
5: O come questo di Cheryl.
7: Il progetto è stato un successo.
5: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Se proprio dobbiamo individuarlo il tormentone di quest'estate, beh, direi che Partenope di Merck & Cremont con The Colors e Serena Brancale ha tutti i requisiti giusti, fosse altro che in questa settimana è la canzone in assoluto più suonata dalle radio in Italia, certificazione importante per questo successo, da Piazza Bellini al primo posto in classifica. Non male per i ragazzi che hanno dato un colore particolare a questa estate che stiamo vivendo insieme. Sono le 20:53, qualche altro minuto ce l'abbiamo qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove arriva anche Rose Villain, Click Boom.

Sempre bravo, sempre bello riascoltare Fabrizio Moro. Niente da perdere, chiude questa parte di serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Per quanto ci riguarda, Antonino Nino, protocollo Larizza in regia ed Emiliano Picardi davanti al microfono vi salutano, vi augurano, che si augura? Buone vacanze a chi è in vacanza, buon weekend a quelli che hanno il weekend libero, buon lavoro a quelli che hanno il weekend di lavoro, buon dolce far niente a quelli che invece si riposeranno a casa e buon ombrello a quelli che fortunatamente, direi, si beccheranno un po' di acqua, perché pare che stia arrivando una perturbazione soprattutto nel nord Italia. Attenzione, perché in questo momento le perturbazioni quando arrivano sono belle forti, belle prepotenti, però magari rinfresca un po', che male non fa. Vi aspetto lunedì a partire dalle 18. Nel weekend invece tutti i colleghi, tutti i ragazzi e le ragazze di Radio Italia pronti ad accompagnarvi ovunque voi siate tra sabato e domenica. Grazie a tutti, buona serata, sono le 21 ed un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La crisi migratoria di Ceuta, Palazzo Chigi risponde a Madrid, non accettiamo ultimatum su sicurezza e controllo delle frontiere. Piantedosi aggiunge, dopo Ferragosto decideremo su Schengen. Stallo su Hormuz, Trump, vogliono l'accordo e non essere bombardati. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto sulla difesa. Teheran dice non basterà a garantirvi la sicurezza. Sparatorio in una scuola superiore in Thailandia, 14enne apre il fuoco e poi si suicida, 8 morti, 30 feriti, prima aveva ucciso i nonni. Terrorismo, 16enne di Como, arrestato dalla polizia per propaganda jihadista online. Tra il materiale sequestrato anche manuali per fabbricare ordigni. E caldo estremo sull'Italia, nessuna tregua, soprattutto al centro-sud fino a dopo Ferragosto. Da domenica previsti temporali al nord, fiumi e laghi ai minimi storici. Sarà un weekend di grandi partenze per le vacanze estive, previsti 25 milioni di italiani in viaggio, traffico intenso già a partire da oggi, bollino nero domani mattina. Domani a Pavano i funerali in forma privata di Francesco Guccini, a Sky TG24 il ricordo del cognato, ci piacerebbe ricordarlo con un concerto di sue canzoni interpretate da vari artisti. Europei di nuoto, Taddeucci bronzo nella 3 km knockout e la 20ª medaglia azzurra MotoGP Bezzecchi, il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Gran Bretagna.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: rivoluzione della musica italiana.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. Dicono che

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Caldo asfissiante.
2: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivato!

0: di Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Come stai?
2: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
4: La mia famiglia non capiva cosa fare.
5: Mi sentivo sbagliato, non visto.
2: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
4: Ma lo è, come? È una questione di salute.
5: Questo cambia tutto.
2: Posso stare bene.
3: Con le cure.
4: Con il tempo.
6: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
7: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico! La voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: No, è mio!
8: È mio!
7: Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
13: E a noi che aspettiamo?
12: Congratulazioni!
13: Di gustarci il cocomero!
12: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le tre tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: se la chiavò.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
10: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: più.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: La pioggia copre questo piangere.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore residui rovesci su Alpi, Prealpi e localmente nelle vicine pianure. Condizioni stabili altrove. Nella mattinata di domani prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, umido e fastidioso. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte o buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Non è già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi le

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Ciao, sono Tommaso Paradiso e saluto gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.